like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: profile. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Radiosonar.net. The revolution will be streamed.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché già da 2.000 lire devo dire?
2: Economia sport.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: I am the magnificent. I'm back with the shaker of soul, bones, most thundering, storming, sound of soul.
2: Buonasera, signorina, buonasera, yes. And it's

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché già da 2.000 lire dovevi?
2: Economia scuola. This station's

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate e ben ritrovate alla nuova puntata di Caffè Cornetto e andiamo verso la conclusione delle trasmissioni per quest'anno e ovviamente ringrazio in anticipo tutte coloro e tutti coloro che ci hanno ascoltato, hanno mandato messaggi perché veramente è stata un'annata particolarmente impegnativa per le cose che sono avvenute, ma solo ricordando quelle del 2026 iniziato, ricorderete, con il sequestro di Maduro e di sua moglie, ricordiamolo ancora, 6 mesi dopo ancora nelle carceri, il di fatto colpo di Stato in quel paese che ha sorvettito completamente tutte le logiche che precedentemente governavano il paese latinoamericano, passando ovviamente a distanza di poche settimane per l'aggressione dell'alleanza Epstein, ossia Trump e Netanyahu e tutte le strutture che sono alle spalle di costoro contro Iran e Libano, quindi metodo Gaza applicato anche a Libano, insomma, tutte le brutture che purtroppo continuiamo a vedere e continuiamo purtroppo a analizzare. L'abbiamo fatto con Alberto Negri la scorsa settimana, ma nelle ore in cui registriamo questa trasmissione, per fortuna almeno sembrerebbe che arrivano dei segnali positivi di una, diciamo, di un accordo vicino, e ovviamente cercheremo di seguire in altre trasmissioni in questa le eventuali evoluzioni. Probabilmente quando ascolterete, anzi ci auguriamo che quando ascolterete questa trasmissione avranno già concluso qualcosa di buono, anche se i soggetti a cui faccio riferimento, in primis Trump e anche Netanyahu, non sembrano esattamente delle persone a cui si può affidare neanche la diciamo raccolta differenziata dei rifiuti di casa, per quanto appunto sembrano incapaci di promettere qualsiasi cosa che possa assomigliare a un qualcosa di buono. Qualcosa di buono invece noi lo troviamo oggi, perché parliamo di un tema che è estremamente contemporaneo e si va sviluppando a partire dal giorno 11. Infatti sapete che sono iniziati i mondiali di calcio. È un tema che a noi nella redazione sembra molto importante. Ecco, vi svelo che Peppe, l'uomo dei tasti, che è sempre in regia, che compare sempre meno, ai lui nasce proprio come giornalista sportivo. Chi vi parla è un grande amante di qualsiasi forma di sport, in particolare di quello che viene definito il gioco più bello del mondo, io non ne sono sicuro, ma a me piace abbastanza, che è il calcio. E ecco, è una trasmissione che vuole parlarvi di mondiali di calcio e quindi dello sport da una prospettiva diversa. Ovviamente non vi neghiamo che a principio con Peppe avevamo pensato di offrirvi delle telecronache particolari dell'Italia, coinvolgendo anche, diciamo, dei telecronisti particolari. Avevamo pensato ai nostri figli per buttarla a ridere. Purtroppo la mancata qualificazione dell'Italia ha imposto un cambio di programma, per cui magari fra 4 anni troveremo, speriamo, una soluzione anche da questo punto di vista. Però i mondiali sono iniziati in un momento, come dicevo prima, particolarissimo. Molto grave la situazione, lo voglio ricordare perché sono notizie che sono immediatamente passate anche a radio, televisione e giornali, ma con lo stesso tempo con cui sono apparse sono state anche nascoste. Ricordo in particolare il fatto che un arbitro internazionale con passaporto diplomatico di origine somala, autorizzato dalla FIFA ad arbitrare ai mondiali, è stato respinto e quindi rimandato in patria dopo 11 ore, ribadisco 11 ore di interrogatorio, cosa di una gravità estrema. Ricordo ancora che la gran parte delle nazionalità di origine africane, forse perché i giocatori sono naturalmente di colore un po' più scuro rispetto ai capelli del presidente degli Stati Uniti d'America, hanno subito moltissime perquisizioni, chissà alla ricerca di che cosa, quando evidentemente erano parte di un'equipe sportiva invitata proprio a fare i mondiali, questo all'approdo negli Stati Uniti d'America. Al contempo, ieri, in quella cornice meravigliosa che molti di noi e molte di noi avranno apprezzato dell'apertura dei mondiali, fuori dallo stadio, masse di proletari, lavoratori, lavoratrici, diseredati, gente ai margini della società, ha deciso di protestare contro questa macchina miliardaria chiamata mondiali di calcio, che cominciava con la partita che probabilmente qualcuno di voi ha anche seguito, Messico-Sudafrica, quindi con la compagine di casa. Voi sapete che i mondiali quest'anno si giocano tra Messico, Stati Uniti e Canada, e che quindi hanno chiesto di essere riconosciuti, e gli scontri sono stati particolarmente duri. E per la prima volta voglio anche aggiungere, prima di presentarvi i nostri interlocutori di oggi, gli Stati Uniti d'America, che ospitano una parte importante delle partite previste fino alla finale, quindi fino alle prime settimane di luglio, è un paese in guerra che sta bombardando, almeno fino a prova contraria, poi se nel frattempo sarà intercorso un meraviglioso e auspicabile accordo di pace o cessate il fuoco, tanto meglio, ma comunque è insanguinato direttamente o indirettamente attraverso Netanyahu, che non si capisce bene se è colui che comanda Trump o viceversa, queste sono questioni che dobbiamo un po' affrontare con maggiore di calma. Comunque ha insanguinato un anno intero, almeno gli ultimi 6 mesi e anche quelli precedenti. Quindi oggi abbiamo deciso di dare un taglio diverso alla lettura di questo fenomeno di massa, proprio per evitare che questa equazione che da tanto tempo sentiamo, calcio uguale destra, calcio uguale distrazione di massa, sport è una cosa che non deve riguardare le compagne e i compagni, venga un po' meno, perché se poteva avere magari un suo significato negli anni 60, negli anni 70, bene, dopo tanti anni forse è il momento di riappropriarci di alcuni spazi, visto che lì dove noi non ci siamo qualcuno interviene. E riprendo una fase che era di Ettore Davoli, una persona con cui ho fatto radio tanto tempo su Radio Onda Rossa a Roma, e lui diceva: nella politica non ci sono spazi, se c'è un vuoto qualcun altro lo occupa, ed è probabilmente quello che è avvenuto nelle nostre curve dei nostri stati, dove l'estrema destra in grandissima parte ha imposto le proprie regole con delle conseguenze abbastanza importanti, non solo a livello sportivo ma a livello, diciamo, sociale, più parlando, diciamo, in maniera più ampia. Allora, per fornire questa chiave di lettura che noi reputiamo molto importante e originale, abbiamo chiamato due personaggi a noi familiari. Parlo di Francesca Capoccia, che è giornalista e giocatrice del Crystal Ball di Bologna, nonché partecipante dell'Unione Realtà Sportive e Sociali, che a me piace molto se non altro per l'acronimo che è URSS, e poi Mattias Moretti, che è un compagno militante del Centro Storico Lebowski, che è una cooperativa sportiva di Firenze, con cui ho condiviso tanti anni di radio, quando appunto, dicevo prima, era Radio Onda Rossa, anche con Ettore Davoli. E permettetemi di ringraziarli, perché ribadisco ancora una volta, a beneficio di chi ci ascolta, questa radio vive sostanzialmente di persone che non fanno questo lavoro, e quindi la disponibilità degli interlocutori viene grattata con grande difficoltà, perché tutti e tutti abbiamo altri lavori e purtroppo ci portano via la gran parte del nostro tempo. Per cui un grazie ancora più grande a Francesca e a Mattias, a cui auguro innanzitutto una buona giornata. Allora, noi adesso cominciamo da Francesca, perché chiedo a lei di intervenire su queste tematiche che ho introdotto, cioè il mondiale di calcio in questo momento, tra proteste di piazza, come abbiamo visto in Messico, diciamo una manifestazione del razzismo che tutti i giorni le persone non bianche magari vivono, quindi non parliamo solamente di African American ma anche di immigrati, tutta la questione dell'ICE, l'espulsione dell'arbitro somalo di cui parlavo prima, e il fatto che gli Stati Uniti si trovino in una condizione di guerra esplicitamente. Non ho ricordato Cuba, ma anche quello è un elemento di grande importanza, e anche se è una guerra non fatta con le armi ma con l'embargo, le vittime ci sono ugualmente, purtroppo sono sempre molte, soprattutto tra i ragazzini, quelli più fragili. Ecco, chiedo a lei, secondo te questo mondiale che inizia, che prospettive potrà avere? È possibile che finisca per essere un boomerang nei confronti soprattutto dell'amministrazione Trump, in termini di visibilità e di proteste che nel frattempo potrebbero montarsi?
1: Ah, tutti e tutte, e grazie mille per l'invito. Beh, questa è una bella domanda. In realtà non credo che ci saranno delle ripercussioni così forti sull'amministrazione Trump, sulla Casa Bianca, sul suo mandato, perché come abbiamo visto ormai ormai un anno e mezzo che la Casa Bianca sta facendo un po' quello che vuole, sta decreti, sta andando oltre entrambe le camere, quindi è un po', diciamo, in questo momento è letteralmente il presidente del oltre. Quindi questi mondiali non sono iniziati bene, perché come hai detto tu, il caso in realtà di Omar Al-Thani, appunto l'arbitro somalo che è ritornato a casa perché di base gli è visto un po' forse l'esempio più lampante che abbiamo visto, ce ne sono tanti altri, perché oltre a lui ci sono stati anche casi di nazionali, di giocatori che hanno aspettato 7, 8, 9 ore in aeroporto in cui i loro telefoni sono stati perquisiti semplicemente perché appunto venivano da paesi non amici degli Stati Uniti d'America, come è stato il caso dell'Iraq, ad esempio. E tra l'altro proprio un calciatore iracheno ha detto una frase che secondo me un po' racchiude veramente il fulcro di questi mondiali, dei mondiali in generale e anche della questione sport e politica, ovvero perché gli Stati Uniti si sono candidati, hanno decimali, se poi in realtà non sono così fratelli verso tutti gli altri stati. Ecco, questa secondo me è una domanda retorica, però è una domanda che cioè, ci interroga parecchio sullo stato del calcio. E dello stato del calcio a questi livelli, e, perché poi tra l'altro conosce il bello del calcio è lo stadio anche, no? Quindi soprattutto i mondiali in cui puoi vedere, ognuno può vedere la propria nazionale giocare, tifosi che hanno preso ferie, hanno preso i loro risparmi per andare negli Stati Uniti, delle proprie squadre, anche a loro in realtà sono stati negativisti. Ci sono stati casi di tifosi marocchini che non sono potuti andare fino all'ultimo minuto perché il loro visto è stato rigettato, così come tifosi irlandesi. Il fatto che la nazionale dell'Iran debba stare in Messico e non negli Stati Uniti come inizialmente previsto, tra l'altro dove gioca, perché comunque non è che stai in Messico perché poi gioca le partite lì, no, stai in Messico perché non sono voluti negli Stati Uniti e devono fare andata e ritorno ogni giorno prima e dopo la partita, perché altrimenti non possono stare ulteriore tempo sul territorio americano. Ecco, tutto questo ovviamente ci fa interrogare sullo stato attuale dello sport, no? E su cos'è veramente lo sport, su cosa è diventato e su cosa sta diventando e sta andando oltre. Non vedo in questo momento per questi mondiali non vedo prospettive rosee, anche perché lo stesso Gianni Infantino, quindi letteralmente la stessa FIFA, ha detto in particolare riferimento al visto non ci possiamo fare niente. Ecco, se un tuo arbitro non hai il permesso di entrare in un paese per arbitrare un torneo mondiale che hai tu organizzato e tu non ci puoi fare niente. Non, diciamo che la FIFA non ci sta facendo sicuramente una bella figura e si capisce che non è la FIFA ad avere il potere in mano.
0: E poi, tra l'altro, ricordiamo che Infantino è un personaggio estremamente compromesso da tutti i punti di vista. L'abbiamo visto, tra l'altro, partecipare al Board of Peace, no? Ricorderete quell'accolita di personaggi poco raccomandabili che pensava e pensa, secondo me, anche qui, questione silenziata, ma non che non sia attiva, di sostituire l'ONU a tal punto che tra i suoi principi fondanti c'era anche il monitoraggio dell'ONU. Immaginate, quindi si pone addirittura sopra dell'ONU, ecco, quindi dicevo, con Infantino, poche prospettive. Mattias, tu cosa ne pensi invece?
2: Allora, intanto buongiorno e grazie dell'invito. Ma ci sono tantissimi aspetti, ovviamente, perché il Mondiale poi è anche uno di quegli eventi, appunto, che trascendono il calcio, sono eventi di portata mondiale, sono sempre anche politici, un po' come le Olimpiadi, ecco. Quindi anche, diciamo, chi sostiene che lo sport o il calcio siano marginali o siano addirittura elementi di distrazione, però in questi casi è costretto anche a farci attenzione, a guardarci un po', perché appunto implicano questioni che ineludibili, ecco, in qualche modo penso. Alcune di queste hanno fatto la storia, tuttora sono finiti letteralmente sui libri di storia. Penso alle Olimpiadi di Berlino 36, penso ai mondiali di Argentina 78, e tutto sommato l'America di Trump di oggi, pur con tutte le dovute differenze, non sto dicendo che è uguale alla Germania nazista o all'Argentina dei colonnelli, ma è simile, insomma, la sua centralità nelle contraddizioni ora del mondo, ecco, mettiamola così, fare un mondiale proprio in quel paese lì, anzi, o meglio, ancora più complicato, farlo in tre paesi di cui due di questi vengono costantemente minacciati anche loro, meno dell'Iran, meno di Cuba, meno di altri, ma comunque Trump non si è fatto mancare negli anni di minacciare anche Messico e Canada, anche in tempi molto recenti, nei mesi scorsi. Dopodiché ci organizza un mondiale insieme. Anche se, vabbè, il mondiale è stato deciso molti anni fa, insomma, non è solo figlio di Trump, ma comunque viene gestito poi purtroppo da questa amministrazione. Potrebbe essere anche una bomba che gli esplode in mano, Anche se appunto anche io sono d'accordo con Francesca che non è che chissà che impatto avrà il mondiale in sé sul consenso per Trump, però ecco, diciamo che vedendo come gli Stati Uniti gestiscono i loro affari interni ed esterni in questa fase, il fatto che qualcosa possa andare malissimo da un momento all'altro, ancora peggio di come sono stati questi inizi, appunto con i casi che avete già, di cui avete già parlato, insomma possono succedermi anche di ben di peggio, in oltre un mese di competizione così sotto i riflettori del mondo, quindi staremo a vedere anche un po' come evolve il tutto. Diciamo che sulla questione FIFA, appunto, Infantino è un portaborracce di Trump politicamente, proprio un suo servo completamente prono al volere di Trump, tanto che appunto, come hai detto, ha partecipato anche a cose in cui non ci dovrebbe entrare niente, il presidente di un'associazione che si occupa di calcio. Quindi anche parlando proprio più dal punto di vista calcistico, questa piega che ha preso la FIFA di portare il mondiale a 48 squadre vuol dire varie cose, cioè un tentativo di fare più business sostanzialmente, perché più squadre, più paesi coinvolti ovviamente vuol dire allargare ancora di più il giro economico che c'è intorno a questo evento già enorme. Però implica anche altre cose, implica vantaggi politici, perché poi nelle elezioni della FIFA contano una testa un voto, quindi più squadre ti fai almeno gli dai la possibilità, ecco, di partecipare e più probabilmente ti voteranno, più ti fai clientela, soprattutto nelle federazioni minori, quelle che avevano meno posti storicamente ai mondiali, adesso li sono stati moltiplicati, il che da un lato c'è anche un suo risvolto positivo, che infatti in modo paraculo i vari Infantino and Company provano a buttarla su quel piano lì, cioè che è un mondiale più democratico, perché più squadre possono avere l'occasione di fare questa esperienza meravigliosa, di affrontare le più grandi squadre del mondo, eccetera eccetera. Da una parte appunto è utilizzato in modo paraculo, ma da una parte può essere anche vero, può anche far sorridere vedere Capoverde, cioè può fare simpatia per chi guarda poi il mondiale. In effetti, effettivamente anche a me un po' di simpatia alcune squadre la fanno, però c'è un risvolto appunto, oltre al fatto che il vero interesse è quello del business e quello della politica interna alla FIFA, c'è un fatto più calcistico, che è una riduzione terrificante del livello del mondiale, il che può essere anche un boomerang poi in realtà rispetto alla presunta convenienza commerciale di ampliare così tanto il mondiale, perché se poi te moltiplichi le partite, ne fai solo, cioè la logica è farne il più possibile, più partite possibile, probabilmente aumenta di gran lunga anche la quota di partite inguardabili, che o finiscono 8-0 perché è una fortissima contro una molto scarsa, oppure addirittura partite tra squadre scarse che probabilmente vedranno stadi semi vuoti, anche perché i prezzi dei biglietti sono esorbitanti e anche poco interesse poi televisivo tutto sommato, perché si parla a volte di livelli davvero che forse paragonati all'Italia potrebbero essere partite di serie B o di serie C addirittura fatte in un mondiale. E quindi ecco, questo è un altro elemento di contraddizione forte, perché appunto è una contraddizione, questa è l'ampliamento, ha i suoi risvolti teoricamente positivi, ma visto chi gestisce, chi tira le fila, di positivo ci vedo ben poco. Per ora mi fermo.
0: No, certo, le tue parole sono molto interessanti, mi hanno ricordato un episodio che prima di entrare in trasmissione avevo rimosso. Cioè, c'è già stato un caso in cui una questione sportiva come la Confederations Cup, quindi diciamo la sorella minore, possiamo dire, del mondiale di calcio, si tenne in Brasile, non so se ve lo ricordate, più o meno una decina d'anni fa, forse anche qualcosa in più, e lì cominciarono le prime proteste, forse qualcuno di voi ha in mente quel periodo storico in cui c'era Dilma Rousseff al secondo mandato, potrei sbagliarmi, ma comunque non penso più di tanto, e cominciarono le prime proteste in cui si mise in evidenza proprio il malessere della classe media. Cominciò, se non sbaglio, per un problema legato all'aumento dei biglietti dell'autobus in San Paolo, e qui si diceva: avete investito una quantità di soldi pubblici per fare stadi, per gestire l'evento sportivo, e poi alla fine non avete neanche una politica di gestione del trasporto pubblico decente. Voi immaginate il Brasile, paese estremamente contraddittorio, a proposito di contraddizioni di cui parlava prima Mattias. E poi in parte ovviamente non c'è mai un legame causa-effetto così immediato, così diretto, però queste proteste determinano che poi si estesero rapidamente a livello di tutto il paese, che ricordiamo la Brasile ha un'estensione superiore all'intera Europa a livello territoriale, una popolazione enorme, e comunque determinarono piano piano la perdita di popolarità di Dilma Rousseff. E poi ci fu il colpo di Stato Temer, se ricordate, insomma, uno dei primi, diciamo, esperimenti di lawfare che ancora oggi vanno avanti in tutta l'America e purtroppo non solo. La domanda che voglio fare a Francesca, ovviamente qui stiamo cercando di ipotizzare qualcosa che non, di cui non abbiamo assolutamente una certezza, però in apertura ricordavo come stiamo registrando il 12 giugno, quindi in un momento in cui si parla di un accordo tra Stati Uniti e Iran, una sorta di cessate il fuoco. Prima di entrare in trasmissione leggevo che si parla di aerei che stanno arrivando adesso in Europa, 4 aerei degli Stati Uniti, perché sembrerebbe che la Svizzera agirà da mediatore politico per la firma di questo accordo. E però questa notte abbiamo visto che le dichiarazioni di Trump, che andavano in questo senso, dopo la consueta minaccia di sterminio, di devastazione se non avessero accettato le condizioni degli Stati Uniti, veniva negata un po' dai vertici iraniani, che dicevano: ma in realtà noi non abbiamo firmato niente, noi non sappiamo di che parla Trump. E non è la prima volta che avviene una roba del genere. Questo era un qualcosa che riportava l'agenzia Axios, che è la stessa agenzia che aveva captato quella famosa telefonata tra Stati Uniti, tra Donald Trump e Netanyahu, tanto per capirci, quella telefonata in cui insomma, facendo finta di non essere intercettati, Trump diceva a Netanyahu di comportarsi in maniera non rispettabile, con un tono molto, diciamo, inquietato, per utilizzare un termine che edulcora un po' probabilmente quello che è stato davvero, e addirittura accusava Netanyahu di essere responsabile dell'odio mondiale nei confronti di Israele, ricordandogli che se lui è lì è merito proprio di Donald Trump. Per cui io la domanda che voglio fare a Francesca è: secondo te ci può essere un legame tra questo, cioè, questa accelerazione verso l'accordo di pace degli Stati Uniti con l'Iran e il fatto che siano iniziati i mondiali? Lo so che è un salto abbastanza complesso, però ricordiamoci chi sono i soggetti adesso in campo. Cioè, ti trovi dinanzi a una vetrina mondiale che non sa gestire bene Trump, insomma, non sa fare probabilmente le guerre più di ogni altra cosa, oltre a perdere denaro, soprattutto se pubblico. E, secondo te è possibile che ci sia stata una sorta di influenza, cioè di non voler mostrare uno stato in guerra a tutto il mondo, cioè di non voler far un po' riprendere quell'equazione che faceva anche Mattias, generali, ricordate il mondiale del 78 o la Germania nazista, no? E mondiali ovviamente degli anni 30, se non sbaglio anni 30, sì, esattamente. Cioè non vuole questo tipo di parificazione tra quello che sta avvenendo nel paese e il fatto sportivo, perché ricordiamolo, Trump è molto attento appunto a questi aspetti esteriori, anche perché sullo sfondo, ribadiamolo sempre, ci sono le elezioni di midterm che adesso si avvicinano davvero, mancano meno di 5 mesi, e quindi le cose potrebbero cambiare seriamente, per quanto è possibile che Trump non abbia nessuna attenzione a questi piani, visto e considerato che ormai è già detto che questo è il suo ultimo mandato e ha già lanciato Vance e Rubio. Tu cosa ne pensi? Ci può essere un legame o è forse un qualcosa che andiamo a cercare con troppo ardimento?
1: Non lo so, non direi magari una causa-effetto. Cioè, in realtà, se pensiamo che comunque l'accordo di pace c'era fino a quasi una settimana fa, sì, fino a 5-6 giorni fa c'era un accordo di pace, è stato però interrotto da Israele, che ha iniziato a bombardare di nuovo il Libano, quindi non direttamente l'Iran, ma comunque un suo paese alleato. Quindi forse questa, diciamo, questa mossa di Israele è sfuggita di mano a Trump, che non si aspettava. Infatti

0: per i calci dell'Iran, no? Gli dicevano: considerando che stai bombardando il paese, cosa fai per i mondiali? Gli lasci entrare. E lì Trump, come poi ogni suo pensiero, cambiava idea ogni giorno. Cioè, in conferenza stampa, ha detto che ovviamente erano i benvenuti, che ovviamente poteva entrare tutto lo staff iraniano, a meno che non avessero legami con chissà quale associazione strana, contraria ai principi democratici, degli Stati Uniti. Il giorno dopo, poi, invece, aveva ribadito che potevano entrare, ma non erano i benvenuti. Quindi, anche lì la logica di Trump non è lineare, perché direi che una persona con che non ha pensieri, cioè, diciamo, appunto, come abbiamo visto anche il suo rapporto con Netanyahu, il suo più grande alleato, ora cambia dal giorno alla notte. Quindi sì, da una parte potrebbe essere un po' un tentativo di farsi bello agli occhi degli altri, ma non vedo neanche tutto questo bisogno in realtà, perché tra l'altro, se prendiamo un po' il sostegno che è in questo momento nel paese, è altalenante. Cioè, tutti i suoi più grandi sostenitori, proprio il movimento MAGA in sé è spaccato ormai da mesi, innanzitutto per la questione Epstein, per l'Epstein File. Trump è presidente, la promettendo di pubblicare questi file, poi nel momento in cui è arrivato presidente per il secondo mandato si è tirato indietro, e i file sono comunque stati pubblicati un po' contro in realtà la sua volontà. Quindi poi il fatto che il suo nome fosse lì, il fatto che fosse compromesso, ha spaccato il movimento MAGA. Tutti i suoi più grandi podcaster, tutte le persone come Tucker Carlson, ex giornalista di Fox News, quindi podcaster del genere, che hanno milioni e milioni di ascoltatori, che sono stati tra l'altro fondamentali per la sua rielezione, ora li stanno remando contro, ecco, quindi per tanti altri affari. Quindi diciamo che adesso l'Iran, a prescindere dai mondiali, rimane comunque uno di quegli argomenti e uno di quei punti in cui Trump fa fatica a trovare sostegno da tutta un'ala delle persone che sono state fondamentali per rieleggere. Quindi sicuramente le midterm saranno una lettura importante di qual è lo stato delle cose negli Stati Uniti, però è difficile prevedere, perché diciamo che in generale gli Stati Uniti sono un po' un paese contraddittorio in sé quando si parla di elezioni.
1: Allora, mi sa che abbiamo perso Francesca sull'ultima frase, però insomma mi sembra abbastanza chiaro quello che stesse dicendo. Ribadiamo che i collegamenti noi li effettuiamo tramite internet, a volte internet non è stabile, siamo comunque in un paese in cui la voce va e viene. Però io vi devo dire una cosa: Peppe non c'è, ma quando andiamo troppo lunghi immediatamente si va a sentire con le sue rina e mi manda dei messaggi molto molto molto terrificanti. In questo caso mi ha detto che siamo andati lunghi, allora io chiedo una pazienza, la pazienza a Mattias, di avere un po' di pazienza, perché dobbiamo mandare uno stacco musicale solo di qualche minuto e poi rientriamo subito in trasmissione e lascio a lui le parole per le considerazioni sulla medesima domanda. Quindi grazie a Peppe per la musica che come al solito selezioni e ci sentiamo fra qualche minuto.
2: A tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, idea el tendal, va a tocar para Buruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, gol, gol, quiero llorar, Dios santo, mira el fútbol, gol.

per ogni donna con la minigonna c'è un uomo con la mano morta. Ed è successo la più grande mara, grande come il mare, ma ti pare amore di papà, che sei Rolando, gli diamo quattro schiaffi a quel gaga maleducato. E ti devo dire amore, non essere triste, che davvero non insisto, non ti posso più vedere, chiuso nella stanza, la speranza è che ti passi pure, non passa giorno che ti vedo, ti stai solo. Wow!

0: Rientriamo in trasmissione con Caffè Cornetto, ma lasciamo la parola a Mattias sulla stessa tematica su cui è intervenuta Francesca.
1: Interessante perché in effetti è difficile anche indovinare, non essendo nelle stanze, nei bottoni dove si discutono queste cose, è difficile indovinare quanto il mondiale, il fatto che si dovesse svolgere il mondiale, possa aver condizionato anche eventi apparentemente più, cioè, o meglio, sicuramente più importanti, come le discussioni su una tregua, una pace e quant'altro. Non sottovalutiamo, cioè è un collegamento che potrebbe anche essere in parte in alcuni elementi forzato sicuramente, però non sottovalutiamo l'importanza economica, politica e comunicativa di un evento come il Mondiale. Quindi il fatto che per un mese qualcosa, il tuo paese, che è anche ancora il paese più potente del mondo, impegnato in tutte queste guerre in giro per il mondo, debba però ospitare appunto un evento del genere, è un elemento che devi tenere in considerazione quando decidi cosa fare. Rispetto all'Iran, rispetto ad altri scenari globali. Quindi, ovviamente, anzi, sarei curioso di essere in qualche modo una mosca che riesce a intrufolarsi in queste stanze per vedere appunto quanto pesano questi elementi qui, perché insomma il business, il giro di soldi e il potere che gira intorno a un mondiale è rilevante. E tanto che, appunto, comunque gli eventi poi internazionali, faccio una riflessione un po' al margine della domanda. Entrano prepotentemente poi nel mondo dello sport. Pensiamo all'esclusione ormai pluriennale della Russia, di tutti gli atleti russi, o meglio delle squadre russe dalle competizioni a squadre, e gli atleti individuali, come nel tennis, gareggiano senza bandiera, diciamo, come cittadini nel mondo in qualche modo. Cosa applicata solo alla Russia. Quindi, appunto, lì le decisioni politiche, i rapporti di forza dentro le organizzazioni internazionali sportive come la FIFA, ma anche tutte le altre, degli altri sport, ma la politica pesa e come, anzi è decisiva, perché appunto se si guarda quello che succede nel mondo, pensare che solo la Russia meriti di essere esclusa dalle competizioni fa quasi ridere. Gli stessi Stati Uniti, ma non da ora, ma da praticamente almeno dal secondo dopoguerra, e poi non dovrebbero aver mai partecipato a nessuna competizione, figuriamoci organizzarla. E Israele stesso, per fortuna, a calcio fanno ridere e quindi non si qualificano ai mondiali, ma altrimenti avremmo Israele in grande spolvero con tutti i diritti di partecipare al mondiale se avesse avuto la forza di qualificarsi. Quindi ecco, lo vediamo anche da queste cose quanto gli scenari geopolitici, strategici, di rapporti di forza anche economici determinano e come le questioni anche sportive, almeno a questi livelli altissimi di competizioni globali.
0: Mattias, voglio ripartire da te perché adesso invertiamo l'ordine degli interventi. Questo ragionamento che io condivido, che tu hai fatto, insomma, trova di difficoltà ad essere, diciamo, captato dalle antenne di quelli con cui normalmente abbiamo a che fare. Lo dicevo in apertura di trasmissione, questo ostracismo verso il calcio e verso lo sport in generale di alcuni settori della cosiddetta compagneria, utilizzo un termine che è molto impreciso, ma dà l'idea di quello di cui stiamo parlando, purtroppo, secondo me ci limita molto nei movimenti e negli spazi. Io, come dicevo già in apertura, ho invitato te e Francesca proprio perché voi lavorate all'interno di un progetto che io trovo molto interessante, possiamo definirlo di sport popolare, di calcio popolare. Insomma, c'è la possibilità di prendere la bellezza dello sport, del suo animo, nella sua, diciamo, essenza più precisa, quello che un po' diceva, se non sbaglio, Francesca prima, che è negato, no, da tutta la politica trumpiana degli Stati Uniti, di coercizione, di negazione, di visti, di perquisizioni, di interrogatori, ecco, e lo riportate comunque su un piano estremamente popolare. Mattias, ci puoi spiegare come funziona, per esempio, il Lebowski, a cui tu hai dedicato gran parte del tuo tempo? E poi chiedo a Francesca la medesima cosa per quanto riguarda sia l'URSS di cui parlavo prima, anche del Crystal Ball. Quindi comincia tu, Mattias, poi lasciamo la parola a Francesca.
1: Molto volentieri, cerco di essere sintetico perché con questa domanda potrei anche tenervi lì fino a stasera. E allora, parto dal fatto di ribadire quanto sia ridicolo appunto il tentativo che spesso a sinistra, nelle varie declinazioni della sinistra, da quella più ben pensante fino a quella anche più estrema, si è fatto appunto del calcio come, insomma, tutti i pecoroni che vanno dietro a questa, cosa stupida, è uno strumento del capitalismo, uno strumento di distrazione. Ok, sicuramente può anche esserlo in parte, ma però io dico allora come qualsiasi cosa sia intrattenimento e spettacolo, perché allora il cinema o la musica non dovrebbero essere la stessa cosa. Anche lì girano interessi miliardari, anche lì le case di produzione sono ipercapitaliste, gli attori e i musicisti guadagnano un sacco solo per fare una cosa così. È come il calciatore, hai un talento, insomma, non ci vedo differenze, mi sembra veramente una delle attitudini più stupide, ecco, che abbia mai sentito nella mia vita, questa che c'è in effetti in parte delle persone di sinistra verso il calcio. Poi, ovviamente, come tutte le cose, se non ti piace puoi non guardarlo, ma insomma evitare magari di metterti su un piedistallo e dire a tutti che non dovrebbero seguirlo. E, appunto, lo sport poi in realtà, anche parliamo di sinistra e di, insomma, quindi di socialisti o comunisti, nei paesi socialisti del Novecento lo sport era tenuto in massima considerazione, a Cuba lo è tuttora, era gratuito, popolare, aperto a tutti, obbligatorio nelle scuole, fin dalle scuole, quindi gestito e fatto a livelli molto più alti e molto meglio che negli stessi paesi capitalisti, proprio perché era poi alla portata di tutti e tutte, non solo dei più bravi o dei più ricchi, come è qui. Quindi, insomma, appunto, anche poi chi ha governato paesi in chiave socialista ha fatto cose del tutto diverse dal discorso appunto stupido che citavate. Venendo a noi, appunto, sono proprio in reazione a queste derive, che comunque ipercapitalistiche, che ci sono state evidentemente negli ultimi decenni, nello sport, nel calcio in particolare, appunto, queste esperienze di auto-organizzazione dal basso, di riappropriazione di spazi, di modi, di tempi, che si tende a riunire sotto l'etichetta di sport popolare e calcio popolare, perché in effetti è anche utile a volte avere una definizione, no, che comprende tutto. Noi alle Boschi non abbiamo mai utilizzata per noi stessi calcio popolare, perché pensiamo, vabbè, ma è una cosa comunque sotto una sottigliezza, quindi va bene, poi ovviamente abbiamo rapporti e conosciamo tante di queste realtà, anche se autodefiniscono così. Non è piaciuta questa autodefinizione perché sembra righettizzarsi già un po', cioè sembra di dire mi rivolgo solo a una certa nicchia più o meno grande, mi voglio già caratterizzare con un'etichetta. Noi preferiamo dire che facciamo calcio come ci pare a noi, però ci rivolgiamo all'intero mondo del calcio, in questo senso non ci convince l'etichetta, perché altrimenti sembra appunto che parli solo a qualcuno e già rifiuti il dialogo con magari una maggioranza. Noi invece vogliamo proprio mostrare all'intero mondo del calcio, per ora dilettantistico, noi giochiamo in promozione con la sesta categoria del calcio italiano, su 9 categorie totali. Però dimostrare che si può, che un modello appunto di proprietà collettiva, di decisione collettiva, accessibile economicamente e socialmente a tutti e tutte, non solo è più giusto, è più carino, è più umanamente sostenibile, ma può vincere. Ecco, la cosa in più che ci mettiamo noi più di altri, forse, insomma, cerchiamo di essere abbastanza competitivi comunque in campo, è quella che appunto non è solo un modello giusto etico, ma che noi vogliamo dimostrare che vincerà. In parte ci siamo riusciti perché abbiamo scalato già 3 categorie su 9, vorremmo continuare anche a scalare. Ovviamente il calcio professionistico è un orizzonte che probabilmente non arriveremo mai, ma perché appunto vive delle sue dinamiche, comunque richiede quantità di soldi terrificanti, però nel calcio dilettantistico, che anch'esso comunque racchiude molte contraddizioni e molte schifezze, anche nel calcio dilettantistico succedono, non solo in quello di Serie A, già portare una lotta, cioè, penso si possa parlare apertamente di lotta all'interno di questo mondo qui, può portare grandi risultati. Comunque è un modo di fare che si sta espandendo sia in termini sportivi, cioè di gente che lo fa a livello, quindi non solo noi alle Boschi, ma in generale in giro per l'Italia, anche altri paesi europei, appunto è un movimento in espansione sia sul campo ma anche poi sugli spalti, perché poi c'è tutto il discorso anche del tifo, che nelle categorie grandi viene sacrificato sempre di più tra prezzi dei biglietti altissimi, divieto di fare alcun che, praticamente sugli spalti fra un po' di ore dovrai stare seduti, multeranno anche se ti alzi in piedi per risultare a un gol. Ai mondiali vediamo la massima espressione di questo schifo, con prezzi fuori dalla grazia di Dio e divieto negli Stati Uniti per la maggior parte delle tifoserie rientrare per via delle leggi sull'immigrazione. Ecco, fare invece il tifo libero, nei dilettanti non hai appunto tornelli, biglietti nominali, poi arrivi, paghi quei pochi euro per entrare direttamente al cassiere e entri, fai come ti pare, insomma, ovviamente nei limiti delle regole appunto magari che ci diamo noi da soli, ecco, quindi dei nostri valori che ovviamente da noi vanno rispettati. E quindi sì, insomma, come siamo velocissimamente, come siamo organizzati è sovrana l'assemblea dei soci e delle socie, che quindi a cui hanno diritto di partecipare tutti i soci e le socie. E c'è un consiglio d'amministrazione eletto ogni 3 anni che fa un po' da organo esecutivo, perché non è che un'assemblea può decidere, può convocarla 4 volte a settimana per decidere ogni minuzia, quindi l'assemblea dà le linee generali a cui poi si deve attenere il consiglio d'amministrazione e le varie persone che si incaricano poi di seguire i vari ambiti. Appunto, io seguo il settore giovanile, per esempio. Ho autonomia poi decisionale sulle piccole cose quotidiane, non è che devo convocare appunto l'assemblea ogni volta, se no sarebbe impossibile. Però ecco, poi ogni membro operativo segue delle linee guida ben precise date dalla collettività e poi appunto si portano avanti le veramente milioni di cose quotidiane. È una fatica bestiale portare avanti una società sportiva con tanto di scuola calcio, con 200 bambini e bambine, settore giovanile, squadre femminili, quindi è molto composita. Ecco, abbiamo 18 squadre in totale, dalla scuola calcio alla prima squadra maschile, da seguire con i relativi allenatori, staff, eccetera. È una cosa grande, che ci dà grandissima soddisfazione e che secondo noi rappresenta una sfida concreta per adesso al calcio dilettantistico, poi in futuro chissà.
0: Francesca, allora, visto che Mattias ci ha dato un quadro così esaustivo, beh, ovviamente avrebbe voluto e dovuto parlare molto di più, però insomma, sinteticamente è riuscita ad arrivare, secondo me, nei punti più importanti dell'organizzazione. Parlaci anche tu di come il Crystal Ball e l'URSS, diciamo, lavorano. E in ultima istanza, voglio farti una domanda molto provocatoria che un po' tutti abbiamo in testa e ognuno si crea una propria risposta, ma voi addetti ai lavori, perché insomma lo siete molto più di tanti altri, forse avete le idee più chiare. Perché la nazionale di calcio italiana ha giocato l'ultima partita ai mondiali più di 4.000 giorni fa? Mio figlio, nato nel 2018, non ha mai visto l'Italia ai mondiali.
2: Allora, inizio con la prima domanda che forse è più semplice. Allora, Crystal Ball è una squadra di calcio femminile a 8 e giochiamo nel campionato WISP, che tra l'altro è l'unico di calcio a 8 femminile in Italia, quello su Bologna. E è una squadra che è nata 10 anni fa ed è una squadra letteralmente fatta solo da giocatrici, cioè non c'è una società dietro, ovviamente è stata creata solamente per questioni burocratiche, ma non c'è un assetto societario, quindi letteralmente non c'è questa verticalità, quindi è tutto orizzontale, quindi noi stesse giocatrici siamo le firmatarie dell'SD. E questo proprio per una volontà politica, il fatto di avere una squadra che puoi letteralmente gestire te. Ovviamente crea molto, molto, molto impegno, perché autogestione significa anche organizzazione, significa anche precisione, significa coinvolgimento, non è assolutamente facile. Poi io in realtà sono all'interno della squadra solamente da un anno, ma ho abbracciato da subito il progetto, quindi mi sembra quasi di essere lì dal giorno uno. Però quindi appunto noi ci teniamo molto a questa questione, il fatto che non c'è verticalità, ecco. E poi quindi appunto siamo una squadra autogestita, indipendente, antirazzista, antiabilista, e ci teniamo parecchio a dire queste cose, perché per noi lo sport, oltre che più che una definizione di sport popolare, io direi anche uno sport sociale, perché cioè, a noi piace sì giocare a calcio, ma letteralmente, dato che lo sport non è al di fuori dalla politica, perché la politica non è al di fuori dallo sport, quindi anche lo sport deve fare politica e facendo sport si fa politica. Noi ci teniamo perché noi abbiamo veramente gli occhi aperti in questo caso su Bologna, perché è dove giochiamo, poi ovviamente tutta l'Italia e il mondo non siamo assolutamente fini, però cerchiamo comunque le nostre battaglie, le nostre cause e siamo molto attenti su queste cose. Ad esempio, prima ho detto che siamo una squadra femminile, no? Anche in realtà questo termine femminile a noi neanche ci appartiene troppo, perché comunque siamo una squadra aperta. Poi tra l'altro la WISP, in WISP è possibile giocare con la tesseraglia, quindi persone che non si identificano nel genere femminile possono partecipare, motivo per cui noi abbiamo scelto di giocare in questo campionato. Quindi ci sono tutte appunto scelte politiche nel giocare a calcio che riguardano la società in cui viviamo, ecco, quindi un po' questo è il riassunto, insomma, delle Crystal. Poi in realtà da ormai diversi anni siamo sorelle, siamo diventati cugini del calcio della Volley. Insieme è stata creata questa società che si chiama Unione Realtà Sportive Sociali, e che di base c'è un po' servita per ormai un annetto abbiamo in gestione un campo da calcio di Bologna che era stato abbandonato nella casa di quartiere Fondo Comini, e quindi di base abbiamo ripreso questo campo, l'abbiamo come si dice adesso, il termine è riqualificato, no? Semplicemente era letteralmente solo erbaccio, abbiamo ripreso un vero e proprio gioco, l'abbiamo creato, abbiamo messo su una scuola a calcio per bambini dai 4-5 fino ai 12-13 anni, e una scuola calcio popolare, nel senso che è una scuola calcio accessibile, prima di tutto economicamente, perché bisogna parlare di soldi, fare sport costa, fare sport in determinate squadre, che sono associazioni, che sono attività dilettantistiche, comunque costa, non so costi, invece noi cerchiamo di abbassare questi costi e chiedere veramente proprio una quota minima ai genitori per permettere poi ai propri figli, anche magari questo se ne ha anche più di uno, di poter effettivamente fare sport. Cioè da noi ci sono arrivati bambini anche di 12 anni che prima non hanno mai fatto sport nella loro vita, perché magari le famiglie non potevano, ecco. Quindi noi cerchiamo di arrivare nel territorio, di portare in questo caso di dare vita a un campo e darlo poi effettivamente ai bambini. Quindi abbiamo organizzato proprio, cioè abbiamo creato questa scuola calcio con questo obiettivo, e allo stesso tempo questo è un po' il nostro culmine del nostro progetto che stiamo continuando a portare avanti. Infatti abbiamo anche nel mese di giugno abbiamo adesso organizzato un torneo di calcio e di pallavolo che si chiama Coppa Rabona, proprio con l'obiettivo comunque di valorizzare il campo che abbiamo in gestione, che prima era abbandonato, e di finanziare anche la scuola calcio, di fare in modo tale che il campionato.
0: Francesca, non mi hai risposto sulla nazionale, però.
2: Ah, è vero. Guarda,
0: volevi sfuggire alla domanda che
2: sto esatto, volevo sfuggire, invece no, ci sono. Nazionale, perché non giochiamo da non si so, volontà, forse troppa attenzione anche da un lato, no? Forse anche un po' di non so, anche mettersi forse su un piedistallo, no? Il fatto che in tutti questi anni ci è andata bene, no? Abbiamo sempre avuto calciatori forti cresciuti, che hanno sempre giocato nelle squadre italiane, cosa che quindi pensavamo di dare per scontato questo che in realtà non lo è più scontato, quindi magari non si è investito nella maniera giusta, perché vabbè, ormai, cioè, il calcio è il primo sport in Italia e si parla sempre di calcio, ma non si parla veramente di calcio, cioè non si va a vedere veramente nelle giovanili, no? Perché una nazionale poi è così che la fondi, no? Con i giocatori di 30 anni, ma con giocatori che adesso ne hanno 15, ne hanno 16. Quindi secondo me è anche un po' quello, è l'attenzione, no? Poi anche tutto il fatto di vedere i nuovi giovani italiani, cioè chi sono i nuovi giovani italiani, no? C'è un razzismo sistemico nel calcio, nelle giovanili, no? Quindi si tagliano un po' fuori tutti quei giocatori che non rientrano anche in determinati criteri considerati tali per essere un vero italiano. Quindi sì, non ho una risposta, però sicuramente dispiace, però vorrei aggiungere, non abbiamo una nazionale maschile ai mondiali, perché la nazionale femminile, anzi, sta solo che che crescendo, quindi io direi anche di spostare un po' l'attenzione su questo, no? Perché c'è, cioè, è vero, stiamo parlando di, adesso ci sono i campionati mondiali maschili assolutamente, però poniamo l'attenzione anche su quello femminile, perché quello è un movimento in crescita, quello è un movimento che dobbiamo seguire, un movimento che anche ha un tifo molto più sano, e quindi secondo me dobbiamo anche spostare un po' l'attenzione.
0: Senza dubbio, Francesca, hai perfettamente ragione su questo. Mattias, anche a te l'ultima domanda scottante, hai 2 minuti e in ultimissima battuta, prima Mattias e poi Francesca, chi vincerà il mondiale?
1: Quest'ultima è proprio, siamo a livelli della profezia, no vabbè, allora provo a essere velocissimo perché è interessantissimo la cosa del perché l'Italia non si qualifica, ovviamente è sfaccettatissima come domanda, non ci vorrebbe anche più interi libri da scrivere per rispondere, perché i problemi sono di sotto proprio molteplici aspetti, da quelli politici a quelli anche proprio invece sportivi, sia sportivi a livello proprio organizzativo generale, ma anche poi calcistici sulle singole partite che poi vai a perdere e non ti qualifica ai mondiali, quindi c'è un insieme di elementi che vanno dall'alta politica fino alle questioni tecnico-tattiche proprio più di più bassa lega, e sicuramente il declino di una classe dirigente che non è solo nel calcio e nello sport ma in generale in Italia mi sembra evidente proprio in termini di competenze, non è questione poi di destra o centrosinistra o quello che va, ma proprio in termini di qualità delle persone, lo vediamo nei partiti, lo vediamo in Parlamento, ci sono dei decerebrati e delle decerebrate totali anche nelle massime cariche quasi dello Stato ormai, figuriamoci in quelle, nelle istituzioni sportive, calcistiche, dove il clientelismo, l'amichettismo trionfano sulle competenze, e quindi già lì se vai con quelle logiche a mettere le persone negli organi decisionali difficilmente le cose andranno bene. In Italia, rispetto ad altri paesi pure capitalistici anche loro, l'Italia in questo è molto più indietro perché è proprio schiava di queste logiche, e nel calcio forse ancora più che in altri ambiti. Questo vale sia per le dirigenze ma anche poi per le carriere dei calciatori, per esempio nei settori giovanili anche lì si va avanti per amicizia, addirittura ci paga per giocare, insomma, a questi livelli qui la vera qualità è sacrificata appunto da logiche di altro tipo, troppo spesso, ecco, è sacrificata, fino ad arrivare anche a questioni tecnico-tattiche. Ora sto tagliando tutto con l'accetta, ripeto che qui ci vorrebbero ore per fare una disamina seria, fino alle questioni tecnico-tattiche legate molto ormai a una paura, cioè si crescono ragazzi insegnandogli solo a fare la cosa più facile, il passaggio più breve al compagno, il passaggio indietro, insomma la giocata di classe, la giocata folle che magari può anche non riuscire ma quando riesce invece di decidere partite viene sempre più sacrificata, e fino ad arrivare al fatto che appunto ormai al terzo mondiale di fila a cui non si partecipa regnava proprio la paura nei giocatori, si vedeva che sta pressione fortissima ormai è un cane che si morde la coda, cioè abbiamo sempre più paura di fallire, quindi falliamo sempre di più, quindi questo secondo me ha pesato contro la Bosnia, si è visto che non c'avevano il coraggio di fare un tiro, nessuno c'aveva il coraggio di tirare, di provare un dribbling, cioè proprio paralizzati dal terrore, e questo è un elemento psicologico anche comprensibile, ecco, da un certo punto di vista. E dico una battuta al volo anche sul calcio femminile, che sì, è in crescita, è cresciuto, noi stessi alle Boschi lo promuoviamo fortemente. Da livello però alto, secondo me, è stato fatto un errore che in realtà in teoria sembrava una cosa buona, cioè l'imposizione del professionismo anche per le donne. Il problema è che è stato fatto senza aver prima costruito le fondamenta su cui poggiarsi, e quindi questo passaggio al professionismo, che implica appunto ovviamente un onere finanziario per le società sportive gigantesco, introdotto fatto improvvisamente, ha fatto sì che praticamente il calcio femminile in Italia sia una replica, stia diventando una replica sciatta di quello maschile, cioè le uniche società che hanno i soldi per farlo sono le società maschili che con le briciole di quello che spendono per i maschi fanno il calcio femminile, mentre il calcio femminile in Italia in realtà si è sviluppato inizialmente con società che spesso facevano solo il femminile, infatti avevano nomi sconosciuti ai più, però poi facevano bene quello che facevano, ovviamente non possono permettersi il professionismo. Qui in Toscana c'è stato un caso della Florenza San Gimignano, che per l'appunto era in Serie A, però non aveva il maschile, aveva solo il femminile, era in Serie A, e quando c'è stato il passaggio al professionismo gli è stato praticamente imposto di vendere il titolo sportivo alla Sampdoria, e si sono trasferite armi e bagagli a Genova, hanno cambiato nome e la Florenza San Gimignano ha chiuso. Quindi purtroppo le logiche che hanno devastato il calcio maschile le stanno imponendo anche sul calcio femminile. Chi vincerà i mondiali, visto che è arrivato in semifinale l'altra volta, dico il Marocco, anche se so che è molto improbabile, ma la butto lì.
0: Francesca, anche te l'ultima battuta, chi vince i mondiali?
2: Io vado per la Spagna per fare un dispetto politico a Trump.
0: Ah, molto bene, io ringrazio Mattias Moretti e Francesca Capoccia, ovviamente
1: Grazie
0: Peppe della regia. Dobbiamo chiudere anche se avremmo avuto voglia di
2: a te. Grazie mille.
0: parlare molto più tempo, però troppi tempi della radio sono quelli che conoscete bene. Grazie ancora a tutti coloro che ci hanno ascoltato, a tutti coloro che sono in ascolto e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Buona giornata e buon proseguimento.

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
2: Vabbè, vabbè, in finale quanto sai?
3: 8.000 lire.
2: Ma perché, già, da 2.000 lire devo dire?

Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT? LGBTQIA? LGBTQIA+? Lo scoprirai nel Quizionario.

Buongiorno a tutte e tutte, benvenute a questa nuova puntata di Quirzionario. Oggi esploreremo la lettera L di Lao e vorrei tentare di fare una riflessione che ha a che fare con l'ecosofia.

per Guattari, che ha scritto questo interessantissimo libro di cui trovate il link nelle informazioni, dal titolo Che cos'è l'ecosofia? E diciamo così, riducendola ai minimi termini, ecosofia significa non semplicemente interrogarsi e interessarsi a quella che è l'ecologia, ma avere una visione olistica, avere una visione in cui l'umano torna all'interno della natura, visto che ne stiamo sempre a distanza. Don Haraway ha fatto notare in uno dei suoi tantissimi libri che, per esempio, i parchi naturali sono l'ennesimo tentativo dell'umano di tracciare dei confini, rispetto appunto alla natura. E io sono d'accordo sul suo punto di vista. Qualcuno potrà dire, vabbè, ma però è l'unica maniera per salvaguardare alcuni territori. Sì, però il problema è che no, non ci deve essere una salvaguardia di alcuni territori, anche perché questi territori piano piano verranno smantellati. Va cambiata proprio culturalmente l'approccio dell'umano rispetto appunto alla sua esistenza. E qui l'ecosofia. Uno dei drammi del capitalismo, perché il capitalismo, che è una produzione occidentale, è il dramma assoluto, è il male assoluto, visto appunto la situazione in cui ci troviamo oggi, rispetto alle crisi che ci sono tra gli umani, abbiamo già accennato e parlato anche per quel che riguarda appunto, il genocidio. Nella puntata dal titolo L'orrore, e quindi gli umani producono l'orrore anche grazie appunto al capitalismo. E ovviamente un altro dei problemi immensi è quello che riguarda l'habitat in cui viviamo, perché anche qui è importante uscire dalla dinamica che stiamo distruggendo il pianeta. Questa è l'ennesima antropocentrismo, questa megalomania degli esseri umani che pensano di poter distruggere il pianeta. Il pianeta non viene distrutto, il pianeta sopravviverà a noi come ha sopravvissuto prima di noi, e quindi al limite appunto mette in atto delle azioni rispetto al nostro stare in questo ambiente che è la Terra. Perché noi stiamo distruggendo l'habitat in cui possiamo vivere, stiamo quindi praticamente suicidando la nostra specie, trasceneremo nel nostro suicidio purtroppo anche tantissime altre specie. Una delle più grosse, diciamo così, problematiche legate al capitalismo, legate all'Occidente, di cui io sono molto critica, per me l'Occidente è un fallimento totale, perché sennò l'atteggiamento è quello di dire, come ogni tanto si dice di qualche personaggio, sì, in Occidente abbiamo fatto anche qualche cosa di buono, ma non è sufficiente. L'Occidente è produttore del fascio nazismo, che è quell'ideologia che sottostà al capitalismo, per cui è una cultura fallimentare. Se mai volessimo superare il capitalismo, prima di tutto dobbiamo fermare e distruggere questa cultura occidentale di cui facciamo parte. Ecco, appunto, una delle altre produzioni aberranti dell'Occidente è questa della dignità del lavoro. Questa l'abbiamo ereditata e l'ha spinta molto il cristianesimo, che è un'altra di quelle ideologie pericolosissime per il mondo e per gli esseri umani. Quest'idea che il lavoro porti sia nobilita l'umano, finché si trattava di coltivare il proprio orticello, sicuramente sì, ma nell'idea di oggi, i lavori che facciamo sono qualcosa di aberranti, sono una vera e propria schiavitù, sono una gabbia. E quindi l'ideologia della dignità del lavoro, dove tra l'altro oggi come oggi in Italia si lavora senza poter avere un adeguato stipendio che ci permetta anche di vivere, cioè tu lavori, ma se vuoi andare a vivere per conto tuo ti devi mettere insieme altre due persone minimo per poter pagare l'affitto e tutte quelle che sono le spese. Per cui la dignità del lavoro non esiste, smettiamola di portare avanti quest'idea, ma non solo, il fatto che gli esseri umani nel mondo capitalista pensino soltanto a fare dei soldi, pensino soltanto a lavorare, poi non gli permette di avere una vita, perché il lavoro non è vita.
Il lavoro dovrebbe aiutare a vivere, ma nelle eccessive quantità e anche disastrosa qualità del lavoro di oggi, questo non avviene. Quindi noi dedichiamo l'esistenza, ci molliamo propriamente al lavoro che poi alla fine non costruiamo la conoscenza di noi stessi, che è la cosa che dà senso alla vita e che è la vera vita. Quindi io volevo leggere un brano introduttivo rispetto a questa ideologia del lavoro per vedere di iniziare a smontarla. Per farci aiutare a distruggere questa ideologia del lavoro, ho trovato un post Instagram da un profilo che si chiama Lost Media IT, e che fa riferimento a un brano musicale dal titolo Cattive abitudini. E l'analisi è piuttosto semplice, ma va profondamente appunto ad indagare questa rovinosa ideologia del lavoro. E scrivono sulle slide di questo post: c'è stato un tempo, 2000 passa anni fa, in cui un uomo libero non avrebbe mai desiderato di sognare un lavoro. Ai tempi dei Romani, infatti, esisteva l'otium, il tempo che dedicavi alla contemplazione, allo studio, agli amici, all'amore e a coltivare il tuo giardino o la tua anima. Era lo spazio sacro in cui diventavi pienamente umano. Ecco, noi siamo venuti al mondo per fare questo. Ai tempi dei Romani era un obiettivo esistenziale. Poi c'era il negozium, letteralmente la negazione dell'otium. Il commercio, gli affari, la fatica quotidiana, tutto ciò che facevi semplicemente per necessità fino a quei tempi. L'otium era la vita che meritava di essere vissuta, il negozium era il prezzo da pagare per permettersela, a parte di non occuparla mai del tutto. E questo era un principio di un tempo, prima dell'arrivo del capitalismo, prima dell'arrivo della degenerazione che abbiamo avuto anche col cristianesimo, c'era un'idea piuttosto positiva di cosa doveva essere la vita. Il lavoro non ne faceva parte, era una necessità. Ma già quel personaggio, che a me non piace nulla, sull'unica cosa su cui sono d'accordo con Aristotele è proprio questo, cioè il lavoro è una cosa da schiavi. E si prosegue: nessun romano avrebbe detto da grande voglio fare il mercante. Lo avrebbe detto uno schiavo, forse per immaginare la libertà. Ma un uomo libero non avrebbe mai immaginato di trovare il lavoro perfetto, ma solo di smettere di lavorare. E questo dovrebbe essere l'obiettivo dell'essere umano anche oggi. Poi la storia ha fatto il suo corso, continuano a scrivere. È venuto il cristianesimo, con il guadagnerai il pane con sudore della fronte. Poi la rivoluzione industriale con la visione dell'ingranaggio umano, e infine è arrivato il momento in cui trovi il lavoro dei tuoi sogni e non lavorerai un giorno della tua vita. E noi a tutto questo ci abbiamo creduto, si aggiunge in una slide. Ci abbiamo creduto così tanto che oggi, se non hai un sogno professionale, ti senti sbagliato. Se non vivi per il tuo lavoro, senti di aver fallito come essere umano. E lo so perché ci caschiamo tutti ogni giorno. Ecco, questa è una delle immense problematicità del capitalismo e dei tempi attuali. Non ci può essere una ecosofia, quindi un cercare di rientrare nella natura, se non si elimina questa visione così svilente per l'essere umano. Noi abbiamo creato le macchine. Il sogno della robotica era il sogno in cui le macchine erano i nuovi schiavi al servizio degli esseri umani e dovevano sostituire nel lavoro gli umani. Questo sta avvenendo, tra l'altro, no? Addirittura è arrivata anche l'intelligenza artificiale, avremo delle macchine che penseranno per noi. Può essere anche un qualche cosa di positivo, visto la tragica situazione in cui siamo arrivati, stiamo vivendo un baratro. Però l'idea iniziale era invece quella di emanciparci dalle fatiche dal lavoro per trovare appunto il tempio dell'ozio, che un ozio è costruttivo, cioè non è che se non lavori non c'è nulla da fare, ci sono tantissime cose, ma puoi anche fare dei lavoretti, cioè
per l'amor del cielo, l'artigianato, per esempio, che è un qualche cosa che sta scomparendo, è una forma di ozio, anche quella. Puoi avere interesse per coltivare un orto, per fare, persino per costruire case o per costruire attrezzi. Cioè, l'importante è che sia slegato da due fattori essenziali: uno, quello del guadagno per necessità, e l'altro, quello di una realizzazione professionale, quindi una realizzazione esistenziale. Ci sono tantissimi studi che io ho letto, che sono anche banalmente studi, che appunto letture che danno sempre sui social, in cui sembra che abbiano scoperto l'acqua calda. Il lavoro crea burnout, il lavoro crea stress. Ci vorrebbero, ho letto da qualche parte, ci vorrebbero tipo, che ne so, 2 settimane di vacanza ogni 2 mesi di lavoro. Cioè, tutta una serie di banalità che però oggi come oggi le banalità sono saggezza, che appunto vanno contro questa idea del lavoro. Ci sono alcuni paesi che stanno riducendo, per esempio, la settimana lavorativa. Siamo arrivati addirittura in certi paesi a fare 4 giorni di lavoro e hanno visto che anche la produzione ovviamente aumenta, ma noi dobbiamo anche calarla sta benedetta produzione, perché un altro dei fattori estremamente pericolosi di questa ideologia del lavoro è che noi siamo una società che produce e consuma, anzi sovrapproduce e sovraconsuma. Noi siamo arrivati alla demenziale, questa per me è veramente una delle cose più demenziali che gli esseri umani potevano inventarsi, di costruire degli oggetti che hanno una scadenza, no? Dopo 3 anni si rompono perché così li devi buttare via e comprarne dei nuovi, perché se no il capitalismo non va avanti, perché il capitalismo è fatto di numeri crescenti. Quando vendevo automobili, io avevo circa 20 anni, 21, 22 anni, andavo a queste riunioni di fine anno in un ambiente che io non ho mai sopportato ed era allucinante. Per il semplice motivo che appunto tutti gli anni io mi dico, ma come dobbiamo sempre crescere? Cioè, c'era un'asticella, gli obiettivi erano sempre più alti, i numeri dovevano sempre crescere. Uno dei clienti che io avevo nella mia osteria, quando ho avuto appunto questo ristorante a Ferrara, produceva biscotti e anche lui mi raccontava che c'era questo meccanismo infernale che tutti gli anni doveva aumentare la produzione dei biscotti, se no non stavi dentro a quello che era il mercato. E già da lì chiaramente cominciai a farmi le prime domande sulla follia della produzione. Poi c'è la follia del consumo, cioè noi dobbiamo consumare anche quando andiamo in vacanza, cioè quando dovremo avere il momento di ozio, noi dobbiamo produrre consumi, cioè dobbiamo spendere, non possiamo cazzeggiare. Allora, che ne so, vado in vacanza e devo andare a fare 45 visite, i 45 musei, 45, cioè è un lavoro anche il momento dell'ozio, no? Non c'è mai questa idea di non far niente, di cazzeggiare come siamo abituati a dire noi. Io nel tempo ho imparato ad amare il cazzeggio, ad avere dei momenti. Sono una persona estremamente attiva, faccio un sacco di cose, anche perché ho il privilegio del tempo. E quindi di attività ce ne possono essere tante, ma tra le mie attività c'è anche il cazzeggio. Leggere un libro è una forma di ozio, perché ti apre la mente e allo stesso tempo non produci niente se non appunto la conoscenza di te stessa, che è lo scopo appunto della vita. E quindi noi dobbiamo veramente distruggere questo concetto folle della produzione e del consumo, se no non ne verremo mai fuori. Io sono completamente contrario a questa altra ideologia che viene chiamata il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è un qualche cosa che nasce.

0: passiamo adesso alla seconda domanda di quelle che avevo preparato. C'è qualcosa che non va a livello tecnico? Non so che cosa. Sta registrando? Eh? Viola, sta registrando o no? Sì. Ok, e forse siamo anche in diretta, controlliamo? Wow, queste sono le
1: Il
0: meraviglie
1: bello della
0: è il
1: diretta,
0: bello della diretta, ci
1: soprattutto, no?
0: siamo? Ci siamo, possiamo
1: Ci
0: ripartire?
1: siamo.
0: Ok, allora ripartiamo con la seconda domanda, spero che ci stiate ascoltando, abbiamo avuto un po' di problemi con la musica, se non avete sentito le canzoni, la canzone, scusate, la inseriamo comunque dopo e la sentirete, la potrete ascoltare nel podcast. Ecco, la seconda domanda che volevo farvi, Viola ha appena pubblicato il suo libro, tu invece hai questo progetto musicale, hai anche scritto delle cose, adesso raccontaci questa parte artistica,
1: Sì.
0: cioè come sei arrivato a tutte le tue forme espressive, perché canti in inglese, per esempio, ok, e niente, raccontaci un po' e anche se questo rappresenta il tutto di quello che puoi fare, cioè si vive con l'arte, la classica domanda. Vai.
1: Sa, prova, prova, io vado. Ok.

0: Beh, allora, la domanda è giustissima perché poi in un'esperienza trovi una parte, in un'altra ne trovi un'altra ancora. Adesso, per rispondere alla tua domanda, io sicuramente nasco come musicista. Per musicista intendo anche ascoltatrice. Ho tanto tanto ascoltato, tantissimo. E infatti sono state proprio le parole delle altre persone che mi hanno fatto capire che anche io potevo parlare. Io scrivo in inglese, ho iniziato da poco, lo dico timidamente, anche a scrivere in italiano, perché ho sentito che delle situazioni specificissime mi portavano a dire, beh, però in effetti se sto facendo un progetto o una parte del mio progetto qui in Italia, anche in collaborazione con altre persone, non posso allontanarmi in questo senso, anzi è un'ottima occasione per avvicinarmi. Per esempio, di recente c'è stato il matrimonio di una mia carissima amica Chiara, e per loro ho scritto una canzone che è in italiano. Inizialmente era in inglese, poi ho detto, no, vabbè, adesso la faccio anche un'altra in italiano. L'inglese io l'ho scelto perché fondamentalmente in casa mia io parlavo veramente con chi stavo ascoltando, e chi ascoltavo era Lady Gaga, chi ascoltavo era Madonna, chi ascoltavo erano persone che, nonostante la lingua che io non conoscevo, mi davano un senso di espressione, un senso di possibile che mi ha fatto dire, allora io forse non riesco a esprimermi perché uso l'italiano. Se io utilizzo questa lingua che mi comunica tantissimo, forse riuscirò a farmi capire. In più, sicuramente l'inglese mi dà, e questo è vero, una prospettiva aperta, ampia, tante persone possono sentire e capire, quindi questa cosa è bellissima. Ma la cosa più bella è che in Italia, quando canto in inglese, cioè sempre, la gente comunque sente, percepisce, capisce. Magari non c'è il termine nella conoscenza, nel proprio dizionario, però poi a fine serata c'è quel io ti ho vista, ti ho capita per quello che hai detto. E quindi anche per me questa è la magia. Non è una scelta per forza controcorrente, ah, lo faccio apposta, è proprio un mi capita, ho questa fortuna, e la fortuna arriva poi nel capire che le persone in ogni caso e forma si sono comprese. E questo lo vedo nel disegno, nella scrittura, nella poesia. C'è chi per gusto a volte ha paura, ma soprattutto secondo me c'è chi ha paura per cui poi si toglie un po' di gusto. E quindi tutte le forme artistiche che io utilizzo e che ho la fortuna di aver incontrato più che utilizzare mi permettono sempre di avere un confronto sociale, un confronto intimo con la persona che di fronte mi sta dicendo: io non riesco a capirti perché non mi sono capita anche io. E quindi parliamone. Per cui ogni forma che utilizzo poi porta a questo. E se posso, dico solo una grandissima frase che mi ha insegnato Joni Mitchell. Joni Mitchell dice: tu devi vivere da artista come un agricoltore, un'agricoltrice. Devi dividere un campo in quattro parti. Nella prima parte radi tutto al suolo, poi semini, poi lasci la pioggia e poi fai crescere. Questo ti permette anche un'alternanza. Tu ogni quarto devi lasciarlo al proprio tempo. Dal primo quarto ti puoi spostare all'altro e questo nutre anche il primo, nonostante tu non stia lavorando sul primo. Quindi se tu scrivi, nell'altro canti, se tu canti, nell'altro scrivi. E questo ti permette di essere vivo, viva, senza la pressione performativa di chi sei, ma semplicemente sei.
1: Non hai risposto alla domanda, si vive
0: Qual
1: solo di
0: era?
1: questo.
0: Ah, chiedo scusa. Allora, giusto che me l'hai chiesto, vivere solo di questo, internamente, logicamente sì. Secondo me, per vivere solo di questo, e questo è il bello, devi passare per tante altre cose anche. Io, per esempio, per il momento sto lavorando in un bar dove mi trovo benissimo, ma lo sto facendo per vivere solo di musica. Ma vivere solo di musica non poteva essere allora stai nella tua stanza, produci, punto. Doveva essere devi fare delle esperienze, devi incontrare e devi anche sfidarti, come noi ci siamo conosciute in realtà su anche tematica lavoro, come stare, come vivere, fare della propria identità anche un curriculum e dire ok, cioè ci sono e io mi presento anche per questo. Quindi si vive solo di questo se vivi un po' di tutto.
1: Grazie,
0: Bellissimo.
1: passiamo a Viola che ha appena pubblicato questo libro, ce ne racconti un po'?
2: Sì, allora, il libro cerca innanzitutto di trasmettere, mi rifaccio a quello che dicevo prima, un messaggio di autenticità, di quanto sia importante essere persone autentiche, prima di tutto per noi stesse. E per liberarci dagli schemi, dall'omologazione, da ciò che ci è stato inculcato fin da bambine, da piccoli, insomma. E attraverso il libro e attraverso la scrittura credo che innanzitutto quello che mi fa di dire è che se non ci raccontiamo, ci raccontano. Quindi è bene far conoscere le nostre esperienze per far passare il messaggio nella società che siamo delle persone, prima di tutto, che abbiamo dei sentimenti, che proviamo delle emozioni, e questo è fondamentale. E se ho scritto questo libro è anche per far sì che chi lo legge si identifichi in una situazione simile, possa trarre spunto, possa avere quegli elementi che possano aiutarlo, diciamo, a far uscire il vero io, l'io interiore. E nel libro scrivo che secondo me per conoscersi interiormente ciò che va fatto è riuscire a trascorrere anche un periodo sufficiente da soli per potersi ascoltare, liberi, libere da condizionamenti, anche quelli dell'ambito amical familiare che in maniera diretta o indiretta incidono. E una volta che si è capiti chi si deve avere il coraggio di farlo uscire fuori. Ma questo, vedete, non bisogna avere fretta, bisogna andare passo passo, ognuno con il proprio passo, senza avere il timore di voler fare le cose di fretta, perché non sono cose che si raggiungono da un momento all'altro. Però ne vale la pena. Vale la pena aspettare e fare questo cammino. Anzi, forse la parte più bella del percorso della mia vita che sto portando avanti, il percorso di transizione, è proprio il cammino dall'inizio, il cammino, le difficoltà che ci sono, penso sia importante. E il libro anche parla... Nel libro scrivo anche un messaggio di tipo politico, perché c'è bisogno da parte della comunità LGBTQIA+, in particolar modo delle persone transgender, di andare a far valere i propri diritti. La politica ci ignora, andiamo a farla noi, perché nessuno pensa e penserà a quello che serve a noi, ai nostri diritti. Ci prendono solo in giro, vogliono la bandierina per cercare i voti, non va bene. E noi non dobbiamo limitarci solo alle manifestazioni di protesta, alle manifestazioni in generale, ma dobbiamo puntare a fare delle proposte e ad ottenere delle leggi. Serve assolutamente una legge che renda il percorso di transizione un procedimento amministrativo e non giudiziario. È una battaglia di civiltà, è una battaglia di inclusività ed è una battaglia giusta, ma dobbiamo farla noi, dobbiamo farla politicamente noi. E quindi spero che, insomma, questo messaggio
1: tra l'altro come ben sai, questa legge noi ce l'abbiamo, già scritta. L'ha scritta la Laboratoria di Autodeterminazione di Stati Generali ben ormai 3 anni fa, perché era il 2023, alla luce di tutto un percorso di anni di collettive, di movimenti che si sono mossi contro la patologizzazione, contro la psichiatrizzazione delle persone trans. È una legge che tiene conto sia di questi percorsi fatti ed elaborazioni fatte nel nostro paese, ma tiene conto anche delle leggi più avanzate che sono state approvate in Argentina prima, in Spagna dopo, ma anche in Svizzera, la possibilità di inserire la X. È una legge tra l'altro che raccoglie un po' tutta la vita, perché oltre appunto ad occuparsi dei percorsi rispetto all'autodeterminazione, rispetto appunto al cambio del nome anagrafico, si occupa anche, propone anche il fatto appunto che eventuali interventi o che eventuali come dire le cose insomma che si vogliono fare per i percorsi di affermazione di genere possano essere fatti all'interno dei percorsi pubblici, della sanità pubblica, e non con decisioni da parte di tribunali o di psichiatri. Interviene sul diritto al lavoro, sul diritto allo sport, sul diritto alla formazione nelle scuole, quindi al diritto all'abitare, cioè interviene veramente su tutta la vita, anche sul discorso delle discriminazioni, delle violenze dovute all'odio. Quindi è veramente un lavoro molto complesso quello che abbiamo fatto, dico abbiamo perché ho partecipato alla scrittura di questa proposta, e sicuramente nei prossimi mesi cominceremo a far vivere, esatto, a far vivere questa proposta, nel senso a portarla nelle strade, a portarla nelle piazze, a chiedere alle persone di sostenerle, alle persone tutte, non solo, esatto, al movimento, cosa che abbiamo già chiesto, ma anche il movimento un po' non risponde, non solo le forze politiche di destra, ma anche quelle cosiddette appunto di sinistra, che continuano a non ascoltare o ad ascoltare esclusivamente una parte, no? Mentre questa è una legge che abbiamo scritto dal basso, ed è per questo estremamente importante, perché parte dalle nostre voci. E facciamo un piccolo stacchino, che ha detto, io continuo a dire piccolo stacchino, ma non è un piccolo stacchino. Ascoltiamo un altro brano musicale di Silvia, e questo secondo brano è Fairies Remain Unheard, e non so se vuoi dirci qualcosa prima di mandarlo per presentarlo.
0: Sì, Fairies Remain Unheard è un brano dedicato alle persone e a quanto queste, se le ascoltiamo, ci dicono, per cui noi possiamo veramente muoverci per la prima volta. Non è un insulto, non è una cafonata, molto spesso è proprio un invito a... E io che cosa ne penso? Ascolto. And I could go around and around again about this story and about why this man I fall in love with is not the right one. But I just close my heart and I

0: Bellissima, grazie, grazie Silvia. E proprio rispetto a questo, nella biografia che tu mi hai mandato, hai scritto una voce, una chitarra, una penna, un pennarello, un foglio di carta e tutta la sensibilità. Ecco, un po' la domanda è un po' questa, no? Come nasce questo progetto musicale che hai pubblicato, un po' quali sono i tempi proprio di costruzione, come sei arrivata a scriverlo, perché, quali sono i messaggi che vuoi trasmettere. Mamma mia, quante domande tutte in una, un po' troppo. Vabbè, vedi tu, vedi tu poi se ci sono state delle difficoltà e anche quale forma proprio di pubblicazione hai scelto e perché hai scelto questa forma di pubblicazione. La stessa, vedi tu, insomma, poi la stessa domanda poi per il libro che ha appena pubblicato Viola, quindi magari vi passo il microfono, prego.
1: Grazie Mari. La domanda è per fortuna ricca, quindi risponderò altrettanto. Mi sono accorta di questo. Io ho realizzato i miei ultimi due progetti, che sono stati Fairies Remain Unheard, la canzone che abbiamo appena sentito dà il nome a un progetto che è stato il mio quarto disco. Quarto perché in effetti c'è stato tutto un percorso prima. Io arrivo da un progetto prima con un altro nome, avevo un altro nome, ma anche su quello ho fatto un percorso di transizione, un nome d'arte che mi ha spinta a scrivere per delle necessità. La prima necessità è stata vendetta. Io volevo scrivere perché capissero che avevo sofferto. Con dei messaggi semplicissimi e molto delicati, però l'istinto mio era: perché non mi avete sentita? E allora ecco qua. Il secondo progetto, sempre con quel nome d'arte che amo tantissimo, è stato utile per capire che cosa per me fosse la vita, che ho definito una vita di roccia e di rosa, perché non è mai solo tutto delicato o tutto troppo duro, troppo spinto, è sempre un misto, è sempre, forse anche nella stessa delicatezza trovi un po' di durezza e puoi convivere con questo, non devi per forza scegliere una sola strada ed escludere tutto, ma impara ad accogliere. Dopodiché arriva un progetto che si chiama Conversation e questo progetto è stato scritto perché all'improvviso mi sono innamorata follemente di una persona. Fairies era un disco, il mio quarto, che non avevo programmato, come nessuno degli altri, ma arriva perché all'improvviso scopro che nella mia ricerca interiore di io, ci sono gli altri. E quello, Fairies Remain Unheard, so che è il disco dedicato alle persone. No One Wants to Die, finalmente ne parlo, è stato un disco che non avevo programmato. Io stavo lavorando ad altri progetti, però, come diceva appunto Joni Mitchell, un campo mi ha permesso di arrivare a questo. No One Wants to Die è perché quando stavo lavorando a dei dischi, questi altri dischi parlavano dell'inizio del percorso di transizione e dicevano: ok, la prima pillolina di NTT, ok, il primo momento con gli estrogeni, ok, il momento in cui ne ho parlato con la mia famiglia. E quelli sono stati dei momenti che ovviamente sentirete, ma c'è stato un giorno in cui mi sono detta: ok, chiaro, io ho passato questo, ora dove sono? Per quello come stai stamattina? Perché la musica è quello strumento che mi dice, mi aiuta a capire come sto oggi e non mi giudica, per cui non mi devo sentire in gabbia nella mia libertà. No One Wants to Die è il brano che apre il disco e l'ho scritto a marzo e praticamente a marzo l'ho pubblicato quasi. È arrivato nel momento in cui io stavo veramente sentendomi spezzata e dicevo: dove devo andare, a destra o a sinistra, avanti o indietro? Il progetto ho deciso di pubblicarlo solo su YouTube per due motivi. Uno, perché forse anche con un po' di timidezza io sento di stare parlando di una grandissima intimità. E forse io, perché sono nata ascoltando gli artisti su YouTube che mi hanno insegnato a parlare, forse sto anche un po' ricambiando. È come dire, lì va bene. Non è Spotify per motivi assolutamente politici e assolutamente io come artista non scelgo Spotify perché so quanto ha danneggiato il percorso musicale degli artisti in termini di riconoscimento, in termini di dignità e in termini di sfruttamento, non che YouTube sia il bene più supremo, ma sento che so di voler appartenere a oggi per come so e come sto a una piattaforma che io riesco a vivere in un mio modo determinato. E poi è un accesso un po' a un diario. Ci può essere questo incontro, forse c'è anche uno scambio, c'è una community, anche semplicemente poi sotto al brano puoi lasciare un commento, ci possiamo scrivere, piuttosto che ascolti il mio brano, lo riposti soltanto se vuoi condividerlo. E poi chi lo sa, chissà dove... Io vorrei andare a un formato in cui c'è solo il fisico, nel caso di gli altri possono ascoltarlo a casa, il mio progetto, ma io vorrei che le persone uscissero da casa, vorrei che ci incontrassimo sempre solo dal vivo, quindi il mio obiettivo prima o poi sarebbe fare soltanto serate, sapere che piuttosto vi faccio un concerto di 5 ore con tutti i dischi, ma vorrei che fossimo insieme, questo è il mio obiettivo.
0: Grazie, grazie Silvia, e passiamo a Viola.
2: Sì, io se ho deciso di scrivere questo libro è banalmente perché per la prima volta nella mia vita sto bene, sto veramente bene, è vivo, e quindi non potevo non condividere tutto ciò, perché per far capire a chi ancora magari reprime un qualcosa, in quanto questa società ti fa sentire sbagliata, ti fa sentire che devi reprimere perché non sei giusta, per far capire a queste persone no, vedete che voi siete dalla parte giusta, se siete voi stesse e voi stessi, non fatevi influenzare dal giudizio, dal pregiudizio, pensate a voi. E quindi non potevo tenermi dentro la pace interiore che provo da quando sono me stessa, ed è importante questo perché vedete nella vita, anche nella vita attuale, a me succedono delle cose negative, però c'è una differenza fondamentale: la pace interiore che hai dentro ti aiuta ad affrontarle con la serenità necessaria per poterle superare. Quindi la pace interiore e l'autenticità sono davvero la chiave di volta per vivere la nostra vita come vogliamo noi, e anche, secondo me, per migliorare la nostra società. Perché se più persone riuscissero a essere se stesse senza reprimere nulla, ci sarebbero molti meno comportamenti devianti e pericolosi. La mia vita ne è una prova, perché faccio il confronto con la vita di prima, quando reprimevo, e tutte le cose che ne sono susseguite, che hanno lasciato anche delle cicatrici, e la vita di ora, appunto con la pace interiore ritrovata. Dopodiché ho deciso di autopubblicarlo, non perché non avessi la possibilità di pubblicarlo attraverso delle case editrici, ma è stata una scelta precisa. Credo nella mia storia, nel valore della mia storia, non volevo magari dover togliere alcune parti perché è troppo crude, troppo... No, ho deciso di mettermi a nudo totalmente e non volevo, non, su questo non volevo, diciamo, un confronto. Ecco, penso che sia necessario raccontarmi interamente. E poi mi ricollego anche alla domanda di prima che non avevo risposto, se si vive, io non lo so se si vive, sicuramente si deve condividere per ciò che dicevo prima, per far sapere agli altri che non sono dalla parte sbagliata, a chi vivono le tue stesse sensazioni, anzi per aiutarli ad evitare di toccare il baratro. E poi anche non nascondo in maniera autentica, che è sicuramente anche un modo per autofinanziarmi, perché questa società ovviamente alle persone transgender, non binary, le induce alla prostituzione, non solo in senso lato, ma anche alla prostituzione sociale, tra virgolette, cioè se rinunciare alla tua identità per lavorare. Chi mi conosce sa che non disdegno la fatica, il sudore, non mi fanno paura i turni al bar fino alle 4 di notte e poi andare a fare le pulizie la mattina. Sono cose che faccio e ne vado orgogliosa. Però c'è una differenza con le persone cisgender, che lo posso fare solo in locali inclusivi, in ambienti che mi permettono di essere me stessa, che non sono tantissimi purtroppo. E quindi ecco la scelta appunto di autopubblicarlo. Dopodiché bisogna lavorare per una società in cui ci siano ambienti di lavoro inclusivi. Il lavoro è un diritto riconosciuto dalla nostra Costituzione, beh, che sia un diritto reale, non solo di facciata, tutti questi politici che si riempiono la bocca di diritti, di... e questa ipocrisia che c'è, vedete, io quando vado a fare le interviste sul tema delle discriminazioni che subiscono le persone transgender, ai politici, questi mi rispondono con sufficienza, come cadono dalle nuvole, come dire, ma quale discriminazione? Ma io li farei andare ai colloqui di lavoro a cui ho partecipato, no? Dove... solo ed esclusivamente per il tuo modo di essere, voglio fare un esempio pratico, l'ultimo, tramite il centro per l'impiego, quindi una cosa collegata con la regione, allora vado lì come me stessa, come Viola, e mi si, era un colloquio previsto, e mi si dice, guarda, siamo qua semplicemente per presentare l'azienda e per raccogliere i dati, il colloquio avverrà eventualmente in una fase successiva. Mentre invece altre persone stavano regolarmente svolgendo il loro colloquio. Ecco, questo è... cioè, ma io che cosa sono venuto a fare qua se non un colloquio? Se volevi raccogliere i dati, li raccoglievi diversamente, voglio dire, no? Al giorno d'oggi non c'è bisogno della presenza fisica per raccogliere dei dati, un curriculum. Invece proprio in quel momento c'è stata la rappresentazione plastica, noi non ti accettiamo per come sei, ti escludiamo a priori. Questa è un'ingiustizia che va combattuta, quindi a quei politici che negano la discriminazione li farei venire ai colloqui di lavoro che ho fatto e che faccio. Insomma, beh, c'è bisogno di accendere i riflettori su questo e c'è bisogno da parte nostra di combattere, di fare una lotta politica anche sul tema del lavoro. Sul tema del lavoro, perché vedete, il lavoro è quel diritto fondamentale che ti consente di usufruire degli altri diritti previsti nella Costituzione, ma se tu non hai il lavoro non puoi automaticamente accedere agli altri diritti, quindi è tutto una un qualcosa che è fondamentale. Si tocca la vita delle persone, questa società si gira dall'altra parte, la politica si gira dall'altra parte, è un'altra parola che vorrei utilizzare, l'ipocrisia. Loro ti dicono, ieri, l'altro giorno, ho intervistato quel personaggio del generale Vannacci, no? Che dice, di quello che dice, le persone transgender possono fare quello che vogliono, ma non è assolutamente così, a parte che ci mancherebbe, nel senso è ovvio, la vita è la nostra, è ovvio che possiamo fare. Ma purtroppo invece questa società non ci permette di fare quello che vogliamo, perché per esempio in ambito lavorativo... se non ti adegui non puoi lavorare. Questo è veramente un qualcosa su cui dobbiamo lottare con tutte le nostre forze, e ribadisco la necessità di un impegno politico da parte nostra in maniera attiva e diretta, senza intermediari, senza persone che vadano lì a rappresentarci. Dobbiamo rappresentarci da noi, come dicevo prima, se non ci raccontiamo, ci raccontano, se non ci rappresentiamo, ci rappresentano male. Andiamo a farci a rappresentarci da noi, abbiamo competenze, abbiamo testa, abbiamo creatività, abbiamo intuizione, abbiamo competenze pratiche, anche giuridiche. Personalmente ho una laurea, per dire io, ma come altre persone, no? Che hanno master, quindi non ci manca nulla. La politica non la dobbiamo lasciare ai rabbiosi, ai rancorosi, ai narcisisti, alle persone che vogliono decidere della vita altrui. Noi dobbiamo andare a fare politica perché c'è una cosa che ci differenzia da loro. Noi stiamo bene con noi stesse, non reprimiamo nulla, stiamo bene con noi. E non vogliamo decidere di come devi vivere tu. Vogliamo permettere a te di vivere come vuoi. E cioè, è una differenza fondamentale. L'odio da una parte, invece l'amore. Scusate le banalità, ma utilizziamoli questi termini pure, queste parole importanti. i buoni e i cattivi, ok, si potrebbe dire cose da dire ai bambini, no, è così. Secondo me anche dobbiamo tornare a una terminologia pure più semplice. Sentivo, ascoltavo prima Silvia, è veramente emozionante, perché ti fa capire ciò che dice, con parole semplici pure, questo è importante. E io nel mio piccolo invece utilizzo termini ancora più semplici, dico noi buoni dobbiamo unire le nostre forze e combattere questa battaglia perché ne vale la pena, e ne vale la pena per una società semplicemente più giusta. E dobbiamo avere il coraggio di osare, di credere fino in fondo nel nostro ideale. È questo.
0: Stiamo facendo di sì con la testa.
1: Sì, sì, sì, sì, totalmente.
0: E come sempre il tempo passa, io resterei qui ancora... ancora molto tempo, ma sappiamo anche che Silvia ha degli impegni, anche noi tra l'altro dobbiamo riuscire ad andare alla manifestazione che vi ricordo, Colosseo contro l'immigration alle 15. Grazie a tutte per partecipare, poi abbiamo anche il nostro appuntamento a San Lorenzo, però vorrei chiudere questa cosa, questa puntata, con la scelta di un brano, la fai tu Silvia, perché noi abbiamo ancora Anita, The Reason e Kingdom for Earth. Quale preferisci?
1: Io intanto nuovamente grazie, approfitto per ringraziare te Mario, approfitto per ringraziare te Viola, e anche proprio per quello che hai detto tu, mi permetto di prendermi un secondo, i gestori di Pandolce. Pandolce è un luogo fantastico, è il bar dove lavoro, ci sono due sedi, quindi se mai tu volessi sappilo. Si chiamano Sara ed Alessandro, poi c'è tutto lo staff che ringrazio personalmente, loro lo sanno, ognuno di loro, e mi hanno neanche accettata, hanno detto beh certo, e io una cosa ho detto loro quando mi hanno fatto il primo contratto, ho detto io vi ringrazio perché ieri ho visto un'intervista di una donna transgender che parlava della sua esperienza negli anni 50 e lei mi ha raccontato che poteva fare soltanto la prostituta. Io adesso non sto chiedendo di salire al governo, io adesso sto chiedendo di trovarmi un lavoro e, come ha detto Viola, di avere dei diritti e anche imparare a crescere, perché sono una ragazza che a 28 anni si è proprio svegliata e ha detto tu sei piccola, però devi diventare grande. Allora non stai chiedendo troppo, stai chiedendo di poter entrare con il tuo posto interno in ogni posto. Non c'è limite, queste persone che amo, davvero lo dico, mi hanno accolta, per cui che siano un esempio per ognuno e ognuna. La canzone con cui ci tengo a salutarvi è Kintsugi for Hearts, che è il brano che parla della differenza, ma grande scoperta, tra rottura e apertura. Il mio cuore non si era rotto, grazie a Dio si era aperto, e l'ho capito con questo brano, con cui vi saluto e vi ringrazio, e grazie per il coraggio di chi riesce oggi ad andare a manifestare, e grazie per il coraggio di chi esiste manifestando e manifesta esistendo. Quindi grazie.
2: Grazie anche da parte mia a Silvia per essere stata qui, a Mari e a chi ci ha ascoltati. E ora via con il brano.
0: E anche a chi ci ascolterà, visto che ci sarà la pubblicazione del meraviglioso podcast, come sempre. E seguiteci, ve lo ricordo, questa è l'ultima puntata del nostro palinsesto, per cui non saremo più, come dire, puntuali al sabato mattina alle 11, probabilmente non andremo più in diretta, però sicuramente da oggi in poi i nostri articoli, i nostri podcast continueranno ad esserci, per cui seguiteci su Transfeminonda e Quizionario, su Instagram, sulla chat di Telegram, su Facebook, dovunque vogliate seguirci. E oggi venite anche al banchetto San Lorenzo di sostegno ad AgriPunk, la valle che resiste insieme a noi tutte. Grazie per essere state qui oggi con noi. Tra l'altro, Viola, cioè in tutto questo parlare della tua pubblicazione non abbiamo mai detto il titolo. Lo vuoi dire sto titolo così?
2: Cosa c'è sotto il coraggio dell'autenticità?
0: Ok, e poi trovate anche il link nel podcast.
2: Grazie.
0: Per poterlo acquistare. Grazie davvero.
1: A voi.

0: E questa è la 33esima puntata della 19esima stagione di R&D Vibes. Come sempre il sabato pomeriggio reggae di Radio Sonar, Radio Ciroma, Radio Salentina, l'Autoradio, Radio Grad e Radio Rogna, insieme a Mr. Green, al nostro chef musicale di Generator.
1: Salve, salve Salvini, ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: Non ho capito se era una citazione dei Simpson o una metà, una diciamo
1: quella, la prima che hai
0: una
1: detto.
0: Una punzecchiatura politica.
1: No, la prima che hai detto.
0: Non c'è Faugno quest'oggi con noi, ma è ampiamente giustificato, non vi sveliamo subito il perché, se l'avete letto nella descrizione di puntata, buon per voi, ma più tardi avremo modo, insomma cercheremo di aver modo di sentirlo. Oh, metà giugno, siamo giunti quasi al termine di questa 19esima stagione, non prima di avervi accompagnato anche alla prossima serata di Rebel Sounds, quella con
1: Conscious Sound.
0: Dixie Peach, sempre al Petra del Sol. Ne parleremo ampiamente, non a caso il titolo della puntata è
1: Suoni coscienti,
0: non ci voleva insomma la laurea specialistica per capirlo, così come non ci vuole la laurea specialistica per capire che quello in sottofondo è il mitico Hugh Brown,
1: the only and the one, possiamo dirlo, eh.
0: Perché caro chef?
1: Perché è il suo compleanno, dobbiamo festeggiarlo.
0: L'almanacco di Laganà, come sempre, come da tradizione, apre le nostre puntate ormai da tre stagioni a questa parte, tre stagioni e mezzo, nella settimana che è andata dall'8 al 13 giugno quest'oggi abbiamo festeggiato, hanno festeggiato il compleanno Al Pancho, Maxi Priest, Desmond Mahoney, Eric Donaldson, che abbiamo celebrato già la scorsa stagione, Admiral Bailey, Bounty Killer Ed Robinson, e appunto l'8 giugno del 1956 nasceva il grande Hugh Brown,
1: ancora in attività, ancora sulla pista, ancora nelle yard, fantastico.
0: Al secolo Hufford Brown, conosciuto appunto come Hugh Brown, non potevamo limitarci a un solo pezzo della sua discografia sterminata, ma prima di fare qualche cenno biografico vi facciamo sentire un'altra tune. Le abbiamo scelte le prime due in particolar modo perché sono legate a due etichette italiane. Questa, Work For You Own, 12 pollici del 2021 della Roots Cooperation, e quella che ci stiamo andando ad ascoltare è un 7 pollici del 2006 Rupa Rupa Records, che lo trovate anche sull'LP Rupa Rupa Showcase volume 1, Reggae Music We Want, il grande Hugh Brown.

0: 70 anni tondi tondi, no?
1: E non
0: per,
1: sentirli,
0: per
1: non
0: il
1: sentirli.
0: Brown, se la aritmetica non mi inganna, uno di quelli insomma della vecchia scuola, che ha cominciato a cantare a 11 anni, che vedeva insomma i Sound System della prima ora, Lord Comic, King's Teeth, e il grande U-Roy, perché U Brown si chiama così non a caso,
1: in onore,
0: un grandissimo fan di U-Roy, che vedeva suonare, no, i controlli del King Tubby Hi-Fi, e che diciamo del quale è stato anche discepolo insieme a Ranking Joe, insieme a Ranking Trevor,
1: U-Roy.
0: Esatto, la famosa DJ School, no?
1: Sì.
0: di U-Roy, ha fatto scuola a sua volta, no? Ad altri artisti del calibro di Brigadier Jerry, Josie Walsh, Charlie Chaplin, e poi lui sarà chiamato a sostituire proprio U-Roy ai controlli del sound di Tintin.
1: E lo sai che non lo sapevo questo?
0: Sì, perché ebbe un incidente U-Roy nel 75, insomma 75-76, e fu chiamato a sostituire lui ai controlli del Tintin Hi-Fi. Quindi veramente un passaggio di consegne fantastico. Poi vabbè, noi più giovanotti lo conosciamo per le famose version, no, sui vari dischi di Jacob Miller, di Dennis Brown, mi ricordo insomma Keep on Knocking sulla Joe Gibbs, famosissimo, Gregory Isaac, no, Trent to Zion, Lival Thompson, eccetera.
1: Vabbè,
0: eccetera.
1: Il costume era quello, c'era il main singer che cantava sulla base, e poi giravi e qualche volta trovavi appunto il DJ Style, tra cui U Brown
0: alla sua etichetta It Sound Records, fondata alla fine degli anni 70, e ancora oggi ci regala perle come questa,
1: esatto,
0: Flodina Miad, fatta insieme a Roberto Sanchez, che insomma dove c'è la qualità c'è sempre,
1: ci trovi lui
0: la
1: anche,
0: manina di Roberto Sanchez, che però contenuta in maniera quanto bizzarra in questo album, che non è di U Brown ma è di Russ Tweed, si intitola Balance, è uscito a fine marzo 2026 per la Elon Production e la Evidence Music, e questa è l'unica traccia che a quanto pare non appartiene direttamente a Russ Tweed, ma è c'è questo cameo. C'è questo cameo di U Brown.
1: Ultima tune per U Brown.
0: E beh, l'LP è Still Chanting Rubadub, un LP
1: che noi abbiamo amato.
0: Che noi abbiamo amato, appunto, uscito per l'Airy Heights Records un paio di anni fa, entrò anche nel carnier della nostra degli album preferiti di Red Vibes. Non mi ricordo se è entrato precisamente in classifica oppure no,
1: confermo di sì.
0: È entrato in classifica, è entrato nella nostra top 10 album, e questo sicuramente sarà stato uno dei pezzi che abbiamo mandato nella puntata del top 10 album, ed è Rootsman Party. Happy birthday U Brown, l'almanac.

0: cosa aggiungere.
1: Fammelo godere un po' sto basso, fammelo godere. Livia Dub, Conscious Sounds Mix, un pezzo che personalmente ovviamente mi lega a Scientist, perché no, si tratta della
0: Stepper,
1: del pezzone con lui... archetipale, sì, di sì, Scientist, sì,
0: sì. Puoi dirlo forte.
1: E che però io personalmente ho conosciuto paradossalmente dopo aver ascoltato Livia di Freddie MacGregor, un pezzo uscito per la Haig Music nel 1982, un pezzo incredibile su questa base che è stata poi mixata e rifatta da Conscious Sound.
0: Eh sì, in questo momento stiamo ascoltando appunto Livia Dub, Conscious Sound. Questa ciuna trovate da un progetto che ormai è qualche annetto, insomma 2017, Vibronix Meets Conscious Sound Half Century Dub, Five Decades in the Mix, un LP uscito in vinile CD per la Scoop Record. C'è una curiosità, perché insomma anche Roseman Party era sulla stessa base,
1: già.
0: Scientist Stepper, e quella che mandiamo appunto è la tune che Dagi ha scelto per rappresentare insomma a suo modo quella che è la Golden Age degli anni 70. E non ci ha sorpreso a me e a Faugno questa cosa, perché quando lo intervistammo, sicuramente l'abbiamo già detto tante volte, insomma quando lo intervistammo anni fa all'Istanbul Cafe, quando venne la prima volta su La Militant Sound System, gli chiedemmo insomma chi erano i nomi tutelari, insomma anche il modo con cui lui si vedeva dal punto di vista un punto artistico, come musicista, produttore, lui si vedeva come un engineer, un ingegnere, e disse come scientist. E noi adesso abbiamo capito.
1: Abbiamo detto di Hugh Brown con Hugh Roy,
0: esatto.
1: E Dagi Wardrop con
0: un'altra
1: Scientist.
0: Eredità insomma di questo grande personaggio che è Scientist.
1: Come
0: insomma.
1: Avete capito, in questa puntata andremo a promuovere, a presentare, a farvi insomma cominciare a sentire le vibes di quella che sarà il secondo appuntamento con Rebel Sounds 2006, sabato 20 giugno 2026, Barnard Sound, sul Barnard Sound System ci saranno Conscious Sound e la bellissima voce di Dixie Beach. Come al solito venite presto, no? Le solite raccomandazioni, c'è la cucina aperta, prima delle 10 si paga 8 euro, dopo si paga 10 euro, ma adesso noi ci dobbiamo andare a godere. Perché dovete venire a questa serata? Se non sapete, no? Se vi siete state avvicinando adesso alla musica reggae, o comunque vi è sfuggito dai vostri radar Conscious Sound, beh adesso vi facciamo ascoltare qualche pezzuccio che magari può o rinfrescarvi la memoria oppure aprirvi nuove porte della percezione. E cominciamo da una voce a cui siamo affezionatissimi, è scomparso ormai qualche annetto fa, lui è Sandino, da un 12 pollici del 2019 sulla Conscious Sounds label, Guide and Protect, seguito da Guiding Dub.

0: Allora, siamo negli anni Ottanta e il signor Dougie Wardrop a Londra gestisce un negozio di dischi nel mercato di Camden Lock che si chiama Dub Shack Records e comincia ad avere sotto mano questi brani digitaloni, no? Che specialmente alla fine di quella decade sono la sua fonte di ispirazione e costituiscono anche il primo tentativo di mixaggio fatto con lo strumentale Step in Time, che lui registrò con attrezzo a quattro tracce con un altro produttore allora emergente della scena UK che si chiamava Nick Manasseh.
1: Erano 4-5 i produttori di quella scena in quel momento. Manasseh, insomma, è passato anche la storia per il primo, diciamo, 12 pollici UK Roots, che ha dato un po' la stura anche a quel tipo di sound.
0: Molto, ecco, talento, molto talento in giro per Londra,
1: sì,
0: a quell'epoca. E chi di talento se ne intendeva, chi per il talento ci aveva occhio, sicuramente non ha fatto passare inosservato questo messaggio e ha deciso di passarlo sul proprio sound system. E stiamo parlando del signor Jashaka,
1: un nome fra i tanti.
0: e pubblicò con il nome di Century,
1: sì,
0: questo
1: prime cose,
0: pezzo,
1: Century,
0: nel 1990, e lanciò anche, insomma, il nome dell'etichetta e dello studio di produzione Conscious Sound. Stiamo parlando di un signore che quando mette le mani sul mixer ci sa
1: sì,
0: veramente
1: sì,
0: fare
1: sì, sì, sì.
0: E io direi di ascoltarci subito un altro esempio della sua fantasmagorica manualità per quello che riguarda la musica, che è Take Time Vocal Dub. Il vocale di questo pezzo lo trovate su Stem Firm, che è un progetto di 20 tracce uscito su CD per la Unique Sound nel 2009, progetto di Nuffy Eye, giusto?
1: Giusto.
0: Il dub però non lo trovate
1: a
0: meno che non state ascoltando in questo momento o in podcast, come volete, dove volete, quando volete, R&D Vibes. Nuffy Eye and Bush Chemist, Take Time Vocal Dub.

0: insomma, un talento che non poteva essere racchiuso soltanto in un progetto magari di missaggio, di produzione, ma che Dougie Wardrop ha dovuto espandere in tantissime altre realtà,
1: è verissimo,
0: in tantissime altre situazioni.
1: Lui è conosciuto con molti nomi, in molti progetti.
0: Per esempio Bash Chemist, che è quello insomma che abbiamo appena ascoltato, no?
1: Noi l'abbiamo conosciuto, almeno noi come LDM l'ha conosciuto il progetto Bash Chemist, perché insomma era lui,
0: Charles Bow e Carlton Freeman.
1: Esatto.
0: No? Poi c'era East Meets West, che univa sonorità orientali allo Stepper Sound, poi Messenger, Dub Specialist, Hydroponics, insomma ci sono tanti nomi sotto i quali si cela
1: tutta quella produzione là. È tutta una produzione che a fine anni 90, insomma nell'ultima decade dello scorso millennio, nei primi anni del 2000, poi è ricominciato magari con altri nomi, anche presentandosi con il suo Dougie Wardrop.
0: Esatto, lui non ha mai lesinato insomma la sperimentazione, no. Non è sempre cercato di stare avanti coi tempi, ma non è mai uscito, se vogliamo, dal territorio, no, del dubstepper UK, se vogliamo.
1: No, assolutamente, è uno dei nomi tutelari di quella scena.
0: Sebbene la radice sia quella di Scientist, lo abbiamo detto. No?
1: Sì, ma lui anche per esempio il pezzo, quello su Sandino, Guide and Protect, quel digitale, un digitale che viene diretto dai suoni dei fine anni 80, inizio anni 90, anche della stessa Giamaica. Ed è sono delle sonorità che lui ama, apprezza e che in qualche maniera lo distinguono rispetto ad altri nomi tutelari della scena, come può essere Vibronics o Zion Trail, oppure di Sai.
0: Sì, tra l'altro il suo studio di East London è frequentatissimo anche da altre etichette, penso a quella di Ja Warrior, penso alla Region Top di Barry Isaac, penso a Ja Tabbis, insomma l'etichetta poi in generale Conscious Sound è un'etichetta che deriva insomma dallo studio, è un'etichetta che è immancabile nelle dub box di tutti i sound system, e personalmente mi sono permesso di inserire un piatto nel menu dello Chef di Generator, che è uno dei pezzi che sono nella mia dub box di Roots Addiction Sound System a rappresentare Conscious Sounds. È un 10 pollici del 2006, che sono gli anni in cui più o meno cominciavamo a uscire fuori come Roots Addiction Sound System. Lui è single blu e questa è Victory.

0: Glass Clouds Guiding Shield, una delle sette tracce di Textile of Dub, un LP del 2023 uscito per la Partial Records di Liam Partial, che ha incontrato insomma le scritture delle melodie Dougie Wardrop ed è venuto fuori un album che non a caso è entrato nella nostra top 10 album di quell'anno, 2023.
1: Mi ricordo l'ottavo posto e insomma era tutto così, l'album ben suonato, belle musiche, un lavoro fatto a doppia mano tra Dougie Wardrop e Liam Partial. Insomma, non è strano sentirlo collaborare, vederlo lavorare insieme ad altri. Abbiamo iniziato appunto con l'album insieme a Vibronics e chiudiamo questo breve momento insomma dedicato a Conscious
0: Sound.
1: No?
0: Tante collaborazioni, tante etichette che vanno a registrare nel suo studio, tanta varietà nello stile pur all'interno di un territorio musicale ben definito. Questa prima mezz'oretta insomma di R&D Vibes l'abbiamo voluta dedicare a Dougie Wardrop, perché sarà appunto l'ospite insieme a Dixie Peach della prossima serata, sabato prossimo 20 giugno al Petra del Sol, Rebel Sound Chapter 2. Ci torneremo ancora su questa serata perché insomma suoneranno questi due grandi nomi per chi ama la Sound System Culture sul Barnard Sound System. Adesso però siamo quasi intorno alla metà puntata e sento l'esigenza di dover mandare un po' di very brand new,
1: fresh,
0: caro
1: fresh,
0: chef,
1: fresh,
0: no?
1: Fresh.
0: C'è il momento delle very brand new, anche perché a inizio mese è uscita solo in digitale una produzione di Lloyd Dennis che è un remix di un rhythm storico, no?
1: Eh sì.
0: È fatto insieme insomma a una coppia, a un duo che vogliamo, che stanno scrivendo la storia della reggae music, che sono Mafia e Fluxy. Il titolo di questa very brand new è Sweet Milk. Ascoltiamocela qui su R&D Vibe. Nuove produzioni reggae dall'Italia e dal mondo ogni sabato.

0: Yes, l'avrete sicuramente riconosciuta, era la base di Healing of the Nation, il mitico pezzo di Jacob Miller contenuto in tutti i suoi best of che sono usciti, bootleg e non. E questo era il latte dolce di My Fine Flaxy Sweet Milk, suona bella... molto molto bene anche quest'oggi,
1: Sì.
0: Continuiamo con le nostre very brand new di giornata, di puntata.
1: E ritroviamo un progetto che a noi piace tantissimo.
0: Oh, l'abbiamo già passato questo no. album, chef. Quindi è l'esordio su R&D Vibes per questo progetto che si intitola Holding It Down, previsto per fine agosto sull'etichetta Acid Jazz. Il singolo però che vi passiamo è appena uscito sia in digitale sia su 7 pollici, però solo in 200 copie stampate a mano. Cioè proprio c'è il solco con il compasso, il goniometro, no? Però insomma c'è anche su vinile per gli amanti. Soul Revivers featuring Johnny Clark, The Good Book, very brand new su R&D Vibes. Soul System Culture in a radio style. Each and every Saturday

0: Da un 7 a un 12 pollici, questa volta è uscito per la All Nation Records, una label francese, intorno alla metà di maggio. Ci trovate sopra un bel vocale con African Simba, ma anche questo Pressure We di Desi D, che è un'altra very brand new della nostra scaletta, che onestamente abbiamo gradito.
1: Abbiamo gradito fino al punto di metterlo anche nella nostra, insomma, Outer National playlist. Insomma, se l'andrà a giocare con tutti gli altri pezzi che abbiamo mandato e che abbiamo inserito in questa lista che prelude alle chart di fine anno. Insomma, Dezzi dice è piaciuto
0: molto molto molto. Se vi siete messi all'ascolto soltanto ora, questa è R&D Vibes, la 33esima puntata della 19esima stagione in compagnia di Mr. Green and D-Generator
1: e Fogno de Rusguardian.
0: Fogno de Rusguardian, che salutiamo sempre sempre con noi. Il titolo è Suoni coscienti, perché ci stiamo avvicinando a grandi falcate, manca solo una settimana alla seconda data di Rebel Sounds Festival con Conscious Sound e Dixie Peach. Questa è sempre R&D Vibes, come abbiamo detto, ci sono varie tradizioni, lo sapete, c'è l'almanacco di Laganà, ci sono varie rubriche. Tra queste rubriche oggi c'è un grande ritorno.
1: Ce n'è una che la teniamo proprio nel cuore.
0: Un ritorno in grande stile, ed è piccoli libri. Wow. Sapete che Junior Green ama la lettura, ama leggere libri, man mano diciamo le pagine di questi libri aumentano, quindi da libri per bambini piccoletti sta cominciando a sfogliare e interessarsi a libri un po' più ciaciotti, diciamo così.
1: È già arrivato a Omero?
0: No, Umberto Eco no. Vi lascio la sorpresa di ascoltare piccoli libri sul dub della canzone che sta per arrivare, che è un'altra very brand new, uscita per la Dubquake Records, etichetta svizzera. Anche questa è disponibile sia in digitale dei primi del mese, ma anche in 7 pollici. Anche questa c'ha un lato con Murray Man e un altro lato con Junior Roy. Loro sono gli OBF e questa è Babylon Corner, e a seguire More Peace Dub con piccoli libri.

0: ed è con grande gioia ed un pizzico di emozione che torna su R&D Vibes, la rubrica dedicata ai più piccoli, ma anche ai piccoli un po' più cresciutelli, piccoli libri, con Junior Green. Bentornato.
1: Grazie.
0: Come stai?
1: Bene. Oggi parlerò di un libro, sì, ma un po' più alto e con le immagini in bianco e nero stavolta, e le immagini ci sono ogni tanto nel libro, non sempre.
0: Allora, l'ultima volta avevi portato Le avventure di Peter Pan, una storia un po' più elaborata, un libro con tante pagine, e ci avevi spiegato che era anche un po' diversa dal cartone animato. Oggi
1: sì,
0: ci hai portato un'altra volta un libro con, aspetta che adesso ti dico quante pagine sono, 318 pagine. L'hai letto tutto?
1: Sì.
0: Intero?
1: Sì, tutto
0: allora,
1: intero.
0: Che libro è?
1: Si chiama Il giornalino di Gian Burrasca, di cui questo è il testo integrale.
0: Tu hai questa edizione Gribaudo, che è appunto il testo integrale scritto da Vamba, che ha scritto questo libro nel 1907, cioè all'inizio del secolo scorso, e ancora oggi i bambini leggono questo libro. Ma ti è piaciuto? È un libro molto,
1: sì,
0: vecchio.
1: Sì, mi è piaciuto. Che poi qua hanno fatto una nuova edizione, nel senso che oltre alla copertina ci hanno messo un'ulteriore copertina, che se l'apri c'è una sorpresa, ecco.
0: Ah, non la svegliamo o la svegliamo? La spoileriamo o no?
1: No, la lascio scoprire a voi.
0: Allora, se comprate il libro avete questa sorpresa. Allora, diciamo, spieghiamo di che parla questo libro. Io non l'ho mai letto.
1: Allora, questo libro parla di un bambino che praticamente fa delle monellerie e che a un certo punto scappa da casa.
0: Ah.
1: Solo perché i grandi non cambieranno mai, ce l'hanno sempre, ogni volta, puntualmente con lui.
0: Ma lui fa queste marachelle perché è cattivo o per fare dei dispetti o...
1: Lui lo fa per ribellarsi del continuo rimprovero dei genitori.
0: Quindi è un bambino
1: ribelle.
0: Un bambino ribelle che diciamo,
1: che
0: la
1: poi
0: famiglia,
1: alla fine va in collegio.
0: E la famiglia alla fine lo spedisce in collegio. Mm-hmm. E in collegio lui diventa ordinato, preciso, scrupoloso.
1: No.
0: Che cosa succede in collegio?
1: Va in collegio alla fine del libro, non voglio spoilerare.
0: Quindi non c'è un lieto fine. C'è un lieto fine, diciamolo, perché sennò i piccoli amici si preoccupano.
1: Finisce in un punto dove praticamente si lascia in un punto, come si dice, in cliffhanger.
0: Addirittura. Mi sa che i nostri amici a casa non sanno cos'è un cliffhanger.
1: Allora, un cliffhanger è un punto di una storia dove cliffhanger significa appeso a un burrone. Perché ti lascia sospeso in un punto dove dici, ma come va a finire?
0: Quindi c'è un libro successivo poi di Gian Burrasca?
1: Ma non lo so, poi ho letto una
0: scusa,
1: cosa...
0: Non...

0: sia un 900, ricordiamo. Ma allora, noi stiamo invitando i nostri amici ed amiche a leggerlo, perché? Perché c'è un campionario di monellerie e di marachelle da cui trarre spunto, oppure c'è un messaggio?
1: Allora, il messaggio di questo libro è che la fantasia dei bambini è troppo grande e i grandi cercano di rinchiuderla per il loro mondo, perché si parla sempre di politica, di chi è il sindaco, di eccetera eccetera eccetera eccetera, e quindi i bambini cercano in qualche modo di divertirsi, ecco.
0: E hanno questa energia smisurata che i grandi non riescono né a capire né a contenere, probabilmente.
1: Ecco, sì.
0: Allora, il libro è scritto sotto forma di diario, lo sto vedendo mo, questo sì. Non l'avevamo detto. E questo è il consiglio di questa settimana.
1: Il giornalino di Gian Burrasca.
0: Scritto da?
1: Vamba.
0: E questa era?
1: Piccoli libri. Ciao!
0: Alla prossima!
1: Alla prossima.

0: Io attraverso la radio mi accorgo che la voce di Junior Green sta cambiando rispetto ai piccoli libri di una o due stagioni fa.
1: Te lo vuoi di forte, lo vuoi di forte.
0: Perché nella quotidianità non me ne accorgo. Poi lo ascolto in radio e dico, ma la voce è diversa.
1: Anche la sicurezza, il flow, le cose che dici, insomma è chiaro, sta crescendo con noi.
0: E ci ha presentato un bel libro, Gian Burrasca, che è appunto del 1907 e a distanza di oltre un secolo, di 120 anni, ancora piace ai bambini. A noi invece piace questo disco Fortify Extended.

0: di dub mix di Lloyd Brown.
1: Dai, io ho fatto una scoperta recentissima, l'ho amato sta tune, e il titolo è Status Quo.
0: Status Quo, uscito per la Jetstar Label ad aprile, un paio di settimane fa è uscito anche su 7 pollici per la Peng Records. C'è un album attorno a questo,
1: su cui torneremo,
0: che si chiama This, Death and the Third, sempre per la Jetstar Label, ovviamente. Sono curioso appunto di andare a sentire tutto il resto dell'album. Intanto però l'abbiamo segnato questo pezzo.
1: Sì, l'abbiamo segnato perché un bel flow, un bel flow.
0: E questa è la puntata che ci conduce ai suoni coscienti di Conscious Sound e Dixie Peach nel prossimo appuntamento di Rebel Sounds.
1: E guarda un po',
0: mi sembra giunto, arrivato anche il momento, passata l'ora di puntata, di programma, di farvi ascoltare anche la voce di Dixie Peach, che accompagnerà appunto Dougie Wardrop al Petra del Sol sabato prossimo a San Fuoco, in provincia di Lecce. Comincerei subito dal pezzo che si intitola Pure Worries Back Again, che, se non mi sbaglio, è un progetto di una decina di anni fa, giusto, chef?
1: Sì, 2017, un progetto uscito in CD e digitale, lo potete comodamente scaricare alla pagina rasdisciple.bandcamp.com, e il titolo dell'album è The Disciple Present DC Peach Worries Again, Vocal e Dub Showcase, come tradizione di Ras D.
0: E allora, The Disciples Redeem Section featuring Dixie Peach, Pure Worries Back Again and Diggly Diggly Dub.

0: la version di Pure Worries Back Again. Perché Back Again? Perché Pure Worries è il pezzo con cui Dixie Peach ha raggiunto la fama internazionale
1: nel
0: 1984, all'anagrafe Anthony Gale. Insomma, per chi non lo conoscesse, è un importantissimo cantante MC britannico, ha collaborato con tantissimi produttori dub e reggae, ha fondato il proprio sound system, il Killer Vat Sound, insieme al fratello, ad alcuni amici, dopo aver suonato sullo Young Lion, mi pare, sullo Young Lion Sound System. E questa canzone, insomma, è stata prodotta da Jah Tubbies in origine.
1: Lui ha un fracco di tune
0: ed è entrata in classifica, se non mi sbaglio, è entrata in top 10 nello UK, però questa cosa la dovrei verificare perché vado veramente a memoria. Oltre 40 anni di carriera, insomma, accanto, appunto, come dicevamo, ai principali produttori e ingegneri del suono della scena reggae dub britannica, e ancora oggi, insomma, continua a regalarci un sacco di bellissime tune.
1: Su questa tune lui è tornato insieme a Ras D Disciple, e anche recentemente ha fatto uscire un album sempre con Ras D. Insomma, è uno che sta sempre sul pezzo. Abbiamo avuto la fortuna un paio di anni fa di vederlo sul Lion Adrian Sound System qui a Lecce, e per fortuna, insomma, ritorna con il campione Caution Sound. Insomma, non vedo l'ora.
0: Sì. Allora, noi ce ne siamo andati a cercare un'altra tune alla quale, insomma, lo chef è abbastanza affezionato. Questa tune risale al 2011, è stata composta, prodotta e arrangiata da Mighty Prophet, mixata sempre da Ras D, è uscita sulla High Region Records in 7 pollici. Lui è Mighty Prophet featuring Dixie Peach, Rastafari Live.
2: Every time Kings last Rastafari live,
0: listen and appreciate.

0: Un'altra nuova produzione reggae, questa volta dalla Imas Gun Records, 12 pollici, uscito a inizio giugno 2026, Stepper One Nairobi.
1: La prossima settimana mandiamo anche la 2B, che merita, insomma, un bel 12 pollici, uscito fresco fresco inizio giugno.
0: Oh, se vi state chiedendo, ogni tanto avrete sentito, no, che c'è qualche rumore in sottofondo, qualche fruscio strano, un clacson di un camion, qualche campana di chiesa in sottofondo, e vi starete chiedendo perché. La risposta è che non l'abbiamo detto ancora, ma noi siamo in un appendice del Ponditerra.
1: Siamo Ponditerra perché quando arriva giugno
0: Faugno se ne va a mare e noi stiamo Ponditerra. Perché Faugno se ne va a mare, però c'è un motivo per cui manca Faugno oggi, perché sta preparando la selezione e l'intervento per la Windrush Night Talk and DJ Set, perché in questo periodo, nel 1948, la Windrush, l'Empire Windrush, sbarcava in Inghilterra con i primi, la nave sbarcava in Inghilterra con i primi immigrati dalle Indie orientali, e questo è il primo passo verso una storia di integrazione, ma anche di lotte, passioni, conflitti, violenze, destinato a cambiare la musica e la cultura britannica ed europea. Su questa storia Faugno ha costruito una ricerca che è sbarcata anche a sua volta in vari atenei, tra cui l'Università di Salerno, ne abbiamo parlato in puntata
1: al tempo, sì.
0: Al tempo, questa sera lo restituirà agli amici e alle amiche che andranno a trovarlo al Soul Food di Torre dell'Orso.
1: Ma glielo chiederemo
0: al mare. E proverei a sentirlo.
1: Ci proviamo.
0: Facciamo così, mandiamo una tune, un'altra very brand new, e sul dub magari proviamo a sentire Faugno. Cosa ci ascoltiamo? Ci ascoltiamo la nuova release digitale firmata Shanty Lion, un produttore italiano originario della costa abruzzese, per la sua etichetta Shanty Lion Records, uscita a fine maggio, promossa dalla Exodus Oneness Promotion Warrior, e a seguire Rebellion Horns. E proviamo a sentire al telefono Faugno e Roots Guardian.

0: Faugno de Roots Guardian, ben trovato!
1: Oh, che onore essere intervistati da R&D Vibes!
0: Ha visto? Mi è contento?
1: Saluti a tutti, saluti alla crew, scusate l'assenza, ma stiamo organizzando qualcosa di importante oggi, quindi mi sono preso un paio di ore di ferie.
0: Sì, com'è il mare?
1: Ecco. Guardi, una tavola, come cantavano i Sound System.
0: Com'è?
1: Una tavola.
0: Va bene, immagino che starei preparando l'intervento e la playlist per questa sera.
1: La playlist è pronta da un po' di tempo, stiamo preparando principalmente l'area diciamo del talk. Presentiamo questa ricerca al Soul Food, non so se l'avete anticipato ai nostri ascoltatori.
0: Ripetiamolo volentieri, la ricerca si chiama Punky Reggae Party, The British Musical Response to Separatism, Oppression and Crisis in the 70s.
1: Esattamente, qualche nostro ascoltatore forse se la ricorderà, perché lo scorso anno, proprio a maggio, eravamo presenti con un altro docente dell'Università del Salento a Salerno, uh-huh, per un convegno su punk e post-punk. Abbiamo presentato una ricerca proprio sulla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, e su questa alleanza tra punk e reggae che si è verificata in alcune città importanti dell'Inghilterra soprattutto, no? Immagino Birmingham, Manchester, la stessa Londra. E oggi dovremmo pubblicare a breve diciamo la ricerca all'interno degli atti di convegno, ma la stiamo anticipando proprio questa sera in italiano per i salentini, ecco, per il pubblico del Salento, in questa strana cornice per essere un non accademico, ovviamente, su un mare, un posto dove abbiamo già visto delle cose interessanti in passato, la presentazione di una fanzine punk fatta da alcuni amici lecce. E quindi presenteremo un po' i risultati di questa ricerca.
0: Faugno,
1: e poi chiudere
0: un DJ set. Cioè, no, volevo entrare un po' nel merito. No? Tu hai parlato di alleanza tra la musica e le istanze sociali, politiche, culturali. Un'alleanza, però, a questo punto non casuale, visto che ci avete costruito su una ricerca. Una brevissima sintesi di questa non coincidenza la darei agli amici di R&D Vibes.
1: Guarda, la sintesi che farei è questa: noi abbiamo indagato per vedere se punk e reggae fossero un nuovo genere o fossero qualcosa che insomma si stava creando anche prima a livello musicale. In realtà abbiamo visto che è stata un'alleanza più sociale e politica che musicale, nel senso che le istanze che arrivavano dai gruppi bianchi, no, della working class, del sottoproletariato britannico bianco, quindi del punk, dei rockers, e le istanze che invece arrivavano dai figli della Windrush sostanzialmente, no? Ricorre anche l'anniversario del 22 giugno dell'arrivo di questa nave che portava i primi immigrati dalle Indie orientali. Ecco, i figli della Windrush, degli immigrati caraibici, si sono ritrovati insieme a contrastare un fenomeno che oggi è straordinariamente attuale, che stiamo parlando esattamente delle rivolte contro i migranti da parte dell'estrema destra britannica, ed è drammaticamente attuale visto quello che sta succedendo nei giorni scorsi a Belfast, in alcune città dell'Inghilterra. E questa alleanza, il fatto di aver, come dire, in un certo senso convogliato una parte dei giovani verso queste manifestazioni, verso il modello del carnival, no? Delle parate, della festa di strada, sostanzialmente pare, questo è un po' il risultato della nostra ricerca, che abbia sottratto grandissima parte diciamo di ossigeno all'estrema destra britannica nella fine degli anni 70, tant'è vero che poi le elezioni andarono malissimo per il National Front e per tutti quei gruppi di estrema destra nazistoide che stavano infestando le strade delle città britanniche all'epoca. E forse servirebbe qualcosa di simile in questo periodo, ecco.
2: Guarda, mi sembrerebbe adatto il dire Unity is the key, nuovamente.
1: Esatto, purtroppo la storia, come sappiamo, si ripete, e quando si ripete la seconda o la terza volta diventa una farsa, una tragedia, è sempre peggio, e stiamo vivendo qualcosa di simile, solo che allora c'erano gruppi come gli Specials, c'erano i gruppi come i Madness che si univano insieme ai Black Roots, che si univano insieme
0: ai Cimarrons.
1: Esatto, e quindi in un certo senso calcavano gli stessi palchi, univano pubblici diversi, però con delle stesse istanze, no? Quello diciamo così, di evitare di far cadere l'Inghilterra, le strade, le periferie dell'Inghilterra, diciamo, nella violenza razzista e nazistoide in cui voleva trascinare le National Front in quel periodo. C'è qualcosa di simile, purtroppo, drammaticamente simile oggi. Sì. Io spero che la musica abbia la forza di nuovo di poter convogliare queste energie verso qualcosa di positivo.
0: Noi ci proviamo chiaramente. La serata si chiama Windrush Night, si tiene al Soul Food di Torre dell'Orso tra poco, dalle 19. Ci sarà prima appunto la presentazione della ricerca. Ci sarai tu,
1: Io, il professore Daniele De Luca, che, con cui abbiamo scritto questa ricerca, e saremo lì a parlare, a rispondere alle domande e poi dopo a sentire un po' di musica e a berci una birra fresca.
0: Ok, mi devi soltanto dire in chiusura con che pezzo aprirai il DJ set.
1: Evidentemente Punky Reggae Party. sarà una selezione estremamente vinilica, quindi insomma, però principalmente levare, ecco, non vi aspettate troppo punk, ci sarà molto reggae.
0: Va bene Faugno, allora ci vediamo tra poco.
1: A più tardi ragazzi.
0: A più tardi. A dopo, grazie, ciao.

0: allora cominciamo a prepararci per andare a trovare il nostro amico Faunio.
1: Non vedo l'ora, ho già il costume sotto.
0: E beh, oggi abbiamo registrato all'aperto, le sentite le campane in sottofondo? Forse arrivano sulla terrazza del nostro chef di Generator, che ringraziamo per l'ospitalità, perché ormai nel nostro studiolo si muore,
1: sì,
0: veramente si muore,
1: Knoss, da
0: si
1: tanto,
0: muore di caldo,
1: ma...
0: e da tanto, perché ci faremo il live radio show la settimana prossima. La puntata che andrà in onda il 20 sarà registrata in live radio show al Carro Ponte all'aperto, perché ormai al chiuso non si può più stare. Fammi dedicare anche a Faunio the Roots Guardian il Coffee Killa di questa settimana, che è una delle sue cantanti preferite, ed è Sum T,
1: wow,
0: l'artista di Glasgow scozzese, che lui definisce l'alter ego in al femminile di Brother Culture. E quindi mezz'ora dedicata a Sum T subito dopo questa puntata di R&D Vibes, che si chiude con un'altra very brand new made in Italy.
1: Rimaniamo a chilometro zero.
0: Un pezzone prodotto dalla band dei Bass Revelation Sound System, uscito inizio giugno solo in digitale, il mitico Rocky Gangevoz meets Steve Withers Redeem con Political Murder. This is R&D Vibes. Stay tuned.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo.
1: Cosa c'è?
2: 5-6. È Rambo, signore.
1: Ricevete, passo.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti.
4: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, guerrieri, adesso vi rompiamo il cranio.
5: Siete tutti armati, vero?
6: Noi siamo pronti.
5: E tu?
7: Io sono nato pronto.
8: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco.

0: Ed eccoci qua, sabato 13 di giugno 2026, come al solito ben trovati, ben sintonizzati o ben podcastati se invece mi state ascoltando in differita. Come ogni sabato dalle 3 alle 4 del pomeriggio si va a stare bene assieme a Regolamose Reggae Radio Show. Mario Dread in voce, un mega big up a tutti i punti d'ascolto della trasmissione e ovviamente al sistema di Radio Sorelle che amplifica il segnale in levare, quindi Blessed Love, Fir Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma, Radio Forte Prenestino. Vi ricordo che questa trasmissione è ascoltabile ovunque arrivi la potenza dell'internet, nei quattro angoli del globo terracqueo e sui 105.7 in FM. Se invece vi sintonizzate da Cosenza e o dalla relativa provincia. Terz'ultima puntata della stagione, tanta tanta musica roots soprattutto, ma ci avviciniamo a questo lido pian piano. Iniziamo con un paio di produzioni contemporanee. Righteous Teacher e BC Signal hanno appena pubblicato la loro Give Thanks. Eccola qui.
1: Look at the youth.

0: Al fiore globale della musica inlevare in ogni sua declinazione, Busy Signal, come sappiamo, si sa esprimere alla grandissima attraverso ogni sottogenere della musica reggae. Io lo adoro ovviamente in chiave conscious. Adesso invece dalla Giamaica ci spostiamo in Italia. È appena uscito l'ultimo album di Brusco, chiamato Croccante, tra l'altro è uscito anche in versione analogica LP, lo trovate ancora online, fate in tempo a grabbarlo, oltre che ovviamente in versione fluida e acquistabile su tutte quante le maggiori piattaforme di divulgazione musicale al mondo. Album che ho gradito particolarmente, sapete, sono un fanatico di Brusco dai tempi precedenti a quell'album con la Villada. Anyway, ci gustiamo la title track, almeno personalmente mi accompagnerà per tutta l'estate. Questa canzone, come l'album in questione, si chiama Croccante.
1: Vedi chi c'è? Prego, prego, signora. Bello, ci vediamo dopo, salutami tutti.

edito dalla Goodfellas Records. Ebbene sì, avrei potuto inserire Croccante di Brusco come album della settimana. Questa è la terz'ultima puntata della stagione. Che cosa significa? Che la penultima e l'ultima, come al solito, avranno una struttura particolare. Una sarà basata sulla rubrica L'album della settimana e l'altra invece sulla rubrica Hot from the Press. Ma questo non toglie che potrei invece muovermi in tal senso. Ci tenevo a presentare un altro album molto importante che è uscito poco tempo fa quest'oggi. Iniziamo ad avvicinarci a questa vibrazione. Lo facciamo, spoilerino, attraverso un vecchio e mai dimentico brano di uno dei Fabulous Five del Saxon Sound System, uno dei padrini del fast talking. Ovviamente sto parlando di Mr. Tippa Irie con la sua Rebel on the Roots Kana.

0: I'm a rapper.
1: Insomma, se masticate, se vi intendete un pochino di musica reggae, questa canzone che abbiamo appena ascoltato dovrebbe già farvi capire un pochino di che cosa andremo a parlare con la rubrica L'album della settimana. Facciamo così, passo un ultimo brano e poi ci addentriamo nel discorso. Semplicemente lui è il re della musica reggae, Mr. Robert Nesta Marley, con una versione alternativa, una B-side version della sua grandissima canzone Bend Down Low. Buon ascolto!

Ed eccoci qui con la nostra rubrica L'album della settimana. Oggi voglio presentarvi una bellissima compilation che è uscita fuori poco tempo fa e che spero possa accompagnarvi per tutta quanta l'estate. Ci troviamo a Londra alla corte di Mad Professor. Lui in realtà è nato in Guyana nel 1955, ma si è trasferito a Londra all'età di 13 anni. Che cosa ha fatto nel 1979 Mad Professor? A casa sua, nel sud di Londra, ha fondato un piccolo studio di registrazione chiamato Arewa e all'inizio si è concentrato su produzioni lovers rock. Ecco, sono passati più di 4 decadi da quel momento e la Arewa Records è diventata la punta di diamante della scena dub inglese, oltre che apripista per la stessa nei primi anni 80, ha festeggiato i suoi 45 anni di attività e lo ha fatto appunto pubblicando una bellissima compilation che porta il semplice titolo di 45 Years of Arewa. Uscita splendidamente in formato vinilico, questa compilation consta di 10 brani super sceltissimi. Al suo interno troviamo solo campionesse e campioni di questa musica: Johnny Clark, Rankin Ann, Aisha, Kofi, Jashaka, Lee Perry, Alan Kimpin e tanti altri ne costituiscono la colonna portante. Bando alle ciance, voglio farvi ascoltare immediatamente la prima delle 3 canzoni che ho estratto e poi torno al microfono. Lei è Aisha con Can You Feel It?

Assor per festeggiare assieme a lui 45 anni di attività della sua label Ariwa Sound. Ci siamo appena gustati Can You Feel It di Aisha. Adesso è il momento di una vera e propria leggenda.

Nice and Easy, sabato 13 di giugno 2026, come ogni sabato dalle 3 alle 4 del pomeriggio. Stai ascoltando Regolamos Reggae Radio Show, il tuo momento di ricchiappo nel bel mezzo dei bagordi del weekend. Terz'ultima puntata della stagione, quindi ultimo appuntamento per quest'anno con la nostra rubrica L'album della settimana. Protagonista è il disco 45 Years of Arriva, uscito al massimo un paio di mesi fa. Terzo ed ultimo estratto, il resto vi consiglio di andarvelo subito ad ascoltare dopo la fine della trasmissione. Al microfono Johnny Clark con la sua Mount

0: The dread of the control.
1: E va sempre bene ricordare che Zion per i Rasta è in Africa, è l'Etiopia. Adesso però torniamo rapidamente in Giamaica, alla corte dello Studio One Original Brantford Road Kingston, adesso ribattezzata Studio One Boulevard, alla corte di Sir Clement Coxon Dodds troviamo Sugar Minot con la sua indimenticabile

Super nice, quando si parla di Studio One si parla del cuore pulsante della musica roots e non solo giamaicana, quindi con piacere ci siamo ascoltati anche un pochino della strumentale, della version del brano. Da questo tipo di vibrazione al rocksteady il passo è veramente breve, quindi concedetemi questa piccola digressione. Loro sono gli Ethiopians con Engine 54.

0: the dread of the control.
1: Stile libero totale, ma oggi ci piace così, tra l'altro manca giusto un quarto d'ora abbondante, quindi andiamo rapidi rapidi dalla Giamaica fino alla Scozia, in quel di Glasgow, alla corte dei Mungus Hi-Fi, noto Sound System Crew and Label, per ascoltare questo gran brano in Rub-A-Dub Mood, che a suo tempo uscì anche su 7 pollici a 45 giri. Mr. Williams al microfono con la sua Industry.

0: Ed eccoci qui con la nostra rubrica Hot from the Press. Ci spostiamo dalla Scozia, rimaniamo in Nord Europa, alla corte di una piccola grande etichetta nota come Fast Forward Sound. Che è un'etichetta svedese, pensate un po', attiva da più di 20 anni. Molto divertente il suo logo, che reca una lepre e una tartaruga con la cifra 2003-2003, che appunto è l'anno di nascita di questa piccola grande etichetta, che non è specializzata esclusivamente nel reggae. Diciamo, ha pubblicato lungo la sua storia una decina scarsa tra singoli ed LP reggae. Voglio parlarvi di questo maxi singolo che invece è uscito una manciata di giorni fa, lo scorso 22 di maggio. Al microfono troviamo Carbon e il brano in questione si chiama Unconquerable. Carbon è un artista che forse non tutti quanti conoscono. Ma che in realtà anche lui è attivo da quasi 20 anni. Pensate un po', le sue prime produzioni risalgono alla fine della prima decade degli anni 2000. Ovviamente troviamo anche un grand dub, si parla di un maxi singolo 12 pollici a 45 giri. Che altro aggiungere? Raga, io vi consiglio di prenderlo per le vostre sound system session. Intanto ve lo faccio ascoltare.
1: We Africans will fight if we find it necessary, as we know that we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. Carbon the hard one.

E questa era Unconquerable di Carbon, brano protagonista della rubrica Hot From The Press. Ho giusto il tempo di passare un'ultima canzone veloce veloce e poi torno al microfono per i saluti. Loro sono i The Prophets, a.k.a. Yabby Yuji Sestred, con Word Nation.

0: The dread of the control.
1: Tell them about Jalov, nice and simple as that. Anche per oggi l'ora a nostra disposizione volge così al termine. Un mega saluto a tutti e a tutte voi, così come al sistema di Radio Sorelle che amplifica il segnale in levare. Vi ricordo che la registrazione di questa puntata la trovate già da domani sui miei social, sulla pagina Facebook di Regolamos ed ovviamente sul paginone internet di Radio Sonar. Ci aggiorniamo sabato prossimo, invece sapete dove e sapete quando, con la penultima puntata della stagione. Per oggi dal vostro Mario Dread è tutto e come sempre vi saluto e vi auguro buona resistenza. Ciao!

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
4: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Bye, bye.

0: будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Bye,

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
4: Radio Sonar Tochka.net. Rivoluzione Budget Streamed.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.